0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ancora scintille a New York tra il sindaco e il premier israeliano. Il primo cittadino ha replicato duramente a Netanyahu dopo l'attacco rivoltogli dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricordando che sul leader israeliano resta in vigore un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Lo ha accusato di mentire. Come ha fatto più e più volte, il primo ministro Netanyahu ha usato il suo discorso per ripetere menzogne senza fondamento volte a ripulire il suo genocidio dei palestinesi, ha affermato Mamdani in una dichiarazione diffusa dopo l'intervento. Segnali di distensione invece tra Cina e Stati Uniti durante la visita del presidente cinese a Washington, ma le distanze restano importanti soprattutto su temi cruciali come la questione Taiwan. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza.
1: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato a renderlo noto, sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale. Al via oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC-40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici. Il servizio della redazione.
3: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte delle azzurre inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è stata Jasmine Paolini in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qi Wen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'Ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Eccoci
1: l'hai
0: qua.
1: Visto?
0: Buongiorno Phil.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma dove siamo? Mattina, cioè, siamo
1: mattina,
0: fuori.
1: Infatti neanche il sistema ci riconosce.
0: Neanche, non siamo abituati noi e te di mattina, no. Bene, ci troviamo in diretta live a bordo del nostro Walking Radio. C'è un importante convegno nazionale sui consulenti del lavoro. Eccolo là, c'è anche il titolo. Lo dico con voce
1: cioè, bellissima, impostata
0: verso la professione del futuro, ruolo, competenze, visione.
1: E non era la I.
0: No, la I.

0: ragazzino giocavamo con Pasquale di vicino a casa sua.
1: Guarda qui dove siamo, cioè, abbiamo anche la macchina presidenziale.
0: Sì, l'auto blu, una bellissima lanciatema blu.
1: Sì, perché siamo al Teatro Cilea, perché questa storia che vi diceva, che vi raccontava il buon Benvenuto Mara, ma in realtà oggi è arrivata la ministra.
0: C'è la ministra Calderoni, sì, esattamente.
1: Sì, del lavoro.
0: Perché... Sì, l'abbiamo vista, non so se ce l'avremo qua, ci hanno detto che forse ce la porta, non vedremo.
1: Io non so, io non faccio domande.
0: No, ma tu, quando... chiediamo un argomento a piacere.
1: Vabbè, no, perché il buon Beniamino, oggi possiamo dire cosa succede.
0: Il gancio Beniamino.
1: Beniamino Scarfone, che troppo è già venuto stamattina.
0: Sai che ci chiamiamo uguali, ci chiamano Benny, sì, a tutti e due.
1: C'è il quaderno di Tommaso, stanno proiettando questo film adesso.
0: Okay. Ah, proprio adesso?
1: Crispelline? Vuole.
0: Se qualcuno ci porta un po' di crispelline, no, diciamo no, diciamolo. E allora, aspetta, eccolo qua, il quaderno di Tommaso ispirato alla vicenda di Antonino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi e testimone di giustizia, che sarà presente insieme agli attori del cast. Il congresso vuole quindi portare a Reggio Calabria un confronto di livello nazionale sul lavoro, ma anche sui valori della legalità e della responsabilità sociale. Nel programma trovano spazio anche le eccellenze imprenditoriali calabresi, le prospettive di crescita del territorio e il futuro dei giovani e della professione. Sempre il telegiornale o sbaglio?
1: No, va bene, ti sto seguendo perché è proprio bello, come dici.
0: L'obiettivo è fare di Reggio per questi giorni un punto d'incontro tra professioni, istituzioni e sistema produttivo nazionale, valorizzando al tempo stesso la città e la Calabria. I lavori proseguiranno per tutta la giornata e si concluderanno alle ore 19 con lo spettacolo del comico Enrico Bertolino.
1: Quindi noi saremo qui, però poi
0: facciamo un break alle 12 e mezza, ritorniamo alle 17.
1: Daremo la linea allo studio.
0: Bertolino,
1: perché,
0: come no,
1: sì, bravo lui, fuori classe.
0: Bene. Che insomma, bello. È un grande evento anche questa volta.
1: Due giorni con la radio. Poi possiamo dire una cosa in diretta?
0: Certo, vai.
1: Allora, prossima volta che si posiziona il Walking Radio.
0: Sì.
1: Fateci dire noi come deve essere posizionato.
0: Magari, sì.
1: È una... adesso, che stiamo vedendo adesso? No, però vediamo la gente che passeggia.
0: Allora,
1: di spalle, era brutto.
0: Da quando sono in radio, no? Quindi stiamo parlando del 2011, che porto avanti sta battaglia di fare decidere noi dove mettere il Walking Radio. La perdo continuamente.
1: Buona mattina a tutti, ragazzi. Questo è Radio Touring Number One Radio, baby.

0: che bello, no, stanno inquadrando il camion del Schiavone Lice. Salutiamo, ciao ragazzi.
1: Tutte le luminarie.
0: Era lui che ci ha detto di spostare, forse devono,
1: forse già devono spostare la cosa. Sì,
0: sì, sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: no, mi dispiace, è però vi tocca. Noi siamo qua.
0: Se lo conosco, già. La, cioè no. Sembrava...
1: No, sembrava Vanni, somiglia a Vanni, ma no, sì. No, non è Vanni, no.
0: Buona mattinata, siamo in diretta, sì. Ciao grande, grande.
1: Ok, che bene, bello. Bene. Allora, lunedì torna Voices.
0: Un altro schiavo del Lights.
1: Un altro schiavo del Lights.
0: Buon lavoro, ragazzi! Cioè, me la posso portare una a casa?
1: No, credo di no, credo di no. Hai dove mettere, che è un bel giardino.
0: No, però, a Natale.
1: A Natale ce l'hai, no, non ce l'hai le luminarie.
0: Sì, ce l'hai.
1: Vai lo presti, però, non vai schiavone, sicuramente. Oh. Allora, dove posso farmi la stamarchetta che lunedì torna a voi?
0: Ma certo, l'ho detto io. Anzi, indagavo, ho detto chi hai come ospiti.
1: La grande novità di quest'anno è sicuramente Irene Calabro alla co-conduzione insieme a me e ad Adele, ormai coppia storica. Per Adele è la, mi pare, undicesima no, sì. Stagione, per la mia è la tredicesima.
0: Bello, bello, ragazzi.
1: Quindi, insomma, ininterrottamente, confermate tutte quella batteria di rubriche che abbiamo. Parte il lunedì con Cinemauro.
0: Alle 19,
1: alle
0: ricordiamo.
1: 19, dalle 19 alle 20 e 30.
0: Sì.
1: E poi ci sarà la rubrica, vado con i giorni della settimana, così
0: vai, vai, vai, certo,
1: perché
0: certo.
1: Se no sono tanti. Poi lunedì, questo lunedì ci sarà un piatto, un progetto con il nostro architetto del gusto Giovanna Micelli, quindi sai, quelle lucette, quelle cose.
0: Quando hai detto?
1: L'architetto del gusto,
0: no, quando...
1: lunedì alle 19:30,
0: perché lunedì lei porta sempre quello che cucina.
1: No, no, non sempre, no. Purtroppo non sempre, ma spesso sì, spesso ci delizia.
0: Aiuto.
1: Insieme a lei Marco Pistone. Che,
0: ah, il barman.
1: Sì,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: abbiamo
0: bravo.
1: Inventato sta cosa l'anno scorso, perché lui è un ingegnere, no?
0: Beh, barman o bartender?
1: Bartender, ah, bartender. Okay, allora, siccome sì. Lui però è ingegnere e Giovanna è architetto ed è l'architetto del gusto, allora l'abbiamo battezzato
0: fatto...
1: ingegnere del drink.
0: Ingegnere del drink,
1: ingegnere,
0: bello,
1: anche
0: cosa,
1: perché
0: sì.
1: Si ingegna anche gli ingredienti per fare i suoi meravigliosi cocktail. A lunedì alternati, quindi lunedì prossimo invece sarà Sentiti in diritto, un ritorno in radio. Dopo hanno fatto una stagione in radio, due o tre stagioni in radio, una in televisione
0: bello,
1: e ora
0: sì,
1: ritornano
0: sì,
1: in radio, ritornano a casa Nancy Stilo e Angela Faraone con la loro Sentiti in diritto, la rubrica giuridica.
0: Loro prima di di venire in radio, cioè quando sì. Sono in radio stanno aspettando il turno, vogliono la musica al massimo.
1: Sì, sì.
0: Cioè loro vogliono la musica e poi così
1: a
0: si concentrano.
1: Sì. Ah, bene, bene, okay. Questa, non lo sapevo questa cosa.
0: Sì, sì.
1: Poi andiamo al mercoledì, alle 19 in teoria dovremmo iniziare il la political touring, per ancora dobbiamo, ci stiamo sistemando un po' con questa nuova amministrazione per capire se possiamo avere gli ospiti calendarizzati oppure un po' random. Ma durante la settimana
0: ovviamente è qui, no, cioè
1: assolutamente,
0: destra, sinistra,
1: assolutamente.
0: Centro,
1: no, no, quella è la
0: valcondice,
1: no. diamo spazio a entrambe le fazioni sicuramente. Ciao Mariella.
0: Siamo in diretta, radio touring, video touring. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi,
1: ciao,
0: buona
1: ciao.
0: Passeggiata, avete fatto acquisti, bravi.
1: Che bello, mi piace stare in mezzo alla gente. Poi...
0: Ma hai visto che è meglio comunque
1: però
0: questa
1: oggi,
0: posizione
1: oggi
0: qua.
1: Però è un record, perché stiamo trasmettendo da 5 minuti, ti hanno salutato soltanto in 42 invece dei soliti 160.
0: Ma loro penso che sto dormendo stamattina.
1: Ah, giustamente.
0: Non è lui.
1: Il Lo Presti People è il popolo della notte, chiaramente.
0: Ma bello.
1: Sì.
0: Senti, allora...
1: Allora poi mercoledì ritorna un'altra rubrica spettacolare, Star Talent, quella sui talenti emergenti con la nostra Carmen Sottilotta. Questa ci tenevo particolarmente perché è una rubrica molto ben fatta e soprattutto perché amplifica un po' quelli che sono i nostri talenti che magari non si vedono troppo in giro e facciamo in modo noi di farli vedere al nostro grande pubblico.
0: No, poi tra le altre cose io quando ci sono questi talenti sono veramente bravi.
1: Bravi, sì sì, perché
0: musicisti,
1: Carmen li seleziona.
0: Soprattutto musicisti,
1: sì,
0: poi
1: anche musicisti, cantanti, ballerini.
0: Pittori anche, no?
1: Pittori, cioè, assolutamente sì, sì, assolutamente sì. E poi il venerdì confermatissimo le due rubriche, già beh, quella Medicina per tutti è nata insieme a Voices, la prima puntata
0: dai.
1: Di Voices alle 19 nel 2014 c'è stata Medicina per tutti.
0: Io sentivo urlare un personaggio in radio, detto, sì. Ma chi è questo qua?
1: Sì, ha un vocione incredibile, devo abbassare il gain al minimo, sì, il nostro Filippo Genovesi
0: che ha un entusiasmo contagioso,
1: sì, che ancora oggi prosegue peggio del mio, è più entusiasta di me, quindi.
0: E poi c'è Valentina, giusto?
1: Valentina Barragato e Vincenzo Romeo, Generation 2.0, quindi entriamo nel mondo degli adolescenti, delle tante purtroppo problematiche che loro hanno. Noi non ce le avevamo sti problemi.
0: No, ma magari sì, quando mi cadeva il pallone al secondo piano la signora non ce lo dava.
1: No, qua siamo di fronte, cioè, me ne dicono di ogni.
0: Potevi giocare.
1: Ma ogni puntata da 4 anni, forse questo non mi ricordo se è il quarto o il quinto, forse è il quinto anno che fanno Generation, ogni puntata c'è una cosa nuova che scopro che non sapevo. Una che mi è balzata proprio bellissima, il malessere.
0: Il malessere.
1: Tu lo sai chi è il malessere? Sì, sono dei ragazzi che trattano male le ragazze e loro ne sono attratte come la falena dal fuoco.
0: Ah, okay.
1: E si chiama il malessere.
0: Ah, okay.
1: E loro li vanno cercando, voglio il malessere.
0: Cioè, io voglio il,
1: lo, mi ricordo di glielo chiesto, cioè fatemi capire se ragazze vanno cercando quello che le tratta male.
0: Ma
1: sì.
0: Fatevi, non so, distendetevi sugli aghi. No? Quello è un malessere, secondo me.
1: Sì, ma fatti,
0: o camminate sui carboni.
1: Infatti, all'epoca citai una celeberrima frase di un film di Checco Zalone, che è in macchina con quelli che si tagliano, no?
0: Sì.
1: Gli emo, non so come si chiamano. Dice: noi soffriamo e quindi ci tagliamo. Dice: no, no, voi soffrite perché vi tagliate, perché se non vi tagliate,
0: certo,
1: non soffrite proprio. Quindi
0: possiamo,
1: è normale.
0: Possiamo salutare Rita, perché qua dobbiamo. È tutto bloccato. Sì, perché è tutto bloccato, cioè difficoltà di posteggiare in centro, perché c'è il ministro, c'è un sacco di situazioni. Quindi
1: certo,
0: salutiamo,
1: sì,
0: Rita.
1: Sì.
0: Appuntamento con lei rimandato.
1: Ciao Rituccia.
0: Ciao Rituccia, ma sempre
1: si è arresa.
0: Si è arresa da un'ora e mezza. 10:30, comunque la troverete sempre qui in radio. Ci fermiamo un attimo con Aerosmith.
2: State ascoltando Touring 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
2: Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
1: Torniamo adesso sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. In una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Si ridimensiona l'allarme su un presunto piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Il servizio della redazione.
3: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: Formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne, deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Chiesti 3 anni e 6 mesi per l'anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario. L'indagine è scattata dopo il decesso. Vide dall'inizio l'iscrizione di 5 medici, la sentenza è attesa per il prossimo 2 ottobre. Lo sport in calcio, dopo i 5 giorni di riposo concessi dal tecnico seguiti al successo di Venezia con il quale la Lazio è tornata in vetta alla classifica della Serie A, la squadra di Gattuso torna ad allenarsi oggi con il ritrovo a Formello, a 2 settimane circa dalla sfida con il Monza, che potrebbe permettere alla Lazio di allungare la propria permanenza in testa al campionato. Gattuso dovrà fare a meno degli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma potrà lavorare con il resto della squadra cercando di recuperare anche gli infortunati Cataldi, Rovella e Marusic, proprio in vista della ripresa della Serie A. Domenica 27 settembre, con fischio d'inizio alle 15, invece la Lazio sfiderà l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, in un amichevole a porte chiuse in programma allo stadio Mirko Fersini del centro sportivo di Formello. Motori, restano le Mercedes, le vetture da bar anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni di libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: vedo il nostro benvenuto Marra fuori dal,
1: sì, adesso,
0: dal camion originale.
1: Adesso
0: radio.
1: Però c'è il sole, quindi mi sa che dopo questo collegamento ti raggiungo su con l'aria condizionata comoda, certo, del Walking Radio. Allora credo che stia per finire il convegno, perché vedo delle persone che escono sempre più numerose.
2: Il film, forse.
1: Ma tu lo sai che io sono stato anche consulente del lavoro? E
2: sì,
1: sono figlio e fratello di certo,
0: sì, ma raccontato,
1: quindi, insomma, sì, infatti, quindi insomma, è una professione molto complicata, diciamo, se non stai sul pezzo continuamente diventa molto difficile, quindi ben vengano questi momenti di incontro, perché poi è anche un momento di confronto fra colleghi, no? Quindi magari
0: 500 da tutta 500, Italia.
1: 500, certo. Ecco qua, abbiamo la scolaresca con la nostra Laura Sideri, ha mantenuto la promessa. Venghino, venghino. Allora, sai che cosa faccio adesso?
3: Io mantengo sempre le promesse.
1: E io ti faccio fare la conduttrice. Prendi il microfono e fai tu.
3: No, non mi dare questa incombenza.
0: Ti sei spostato alla fine?
3: No, come?
0: No, fagli una domanda sul film, così vediamo se erano attenti gli alunni.
3: Allora, intanto volevo dire che siamo qui con una piccolissima rappresentanza, certo, di una classe dell'Istituto Piria. Nella fattispecie siamo con la quarta E e sono con
4: Fabio Fulco della quarta E,
5: Roberta Detto della quarta E.
3: E poi abbiamo un pubblico che ci guarda ma non vuole forse intervenire.
5: Greta Mussolino di quarta E.
3: Ok, allora ragazzi,
1: permetti, no, perché loro non vogliono venire, vado io da loro.
0: Aspetta, ti abbiamo perso, Ben.
1: Nome?
6: Roberto Ibule di quarta E.
4: Stefano Reneri, quarta E.
0: Abbiamo perso Ben. Si è nascosto gli sono.
1: No, ma l'ho fatto, non è che serviva, però l'ho fatto perché erano scappati via, quindi a me piace rincorrerli. Eccoci qua, no, telecamera è quella,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: qua Laura,
0: dove
1: vieni,
0: c'è
1: Ben. Ti restituisco la conduzione.
3: Ok, grazie, grazie. Allora, ragazzi, quindi, Fabio, noi abbiamo assistito a un cortometraggio, abbiamo ascoltato anche le testimonianze di tantissimi di tantissime persone che hanno avuto a che fare con questo, diciamo, problema della legalità. Qual è il tuo feedback? Cosa ti ha trasmesso, cosa ti ha lasciato questa esperienza?
4: Ha fatto capire che comunque la legalità è un gran problema, soprattutto per la nostra regione.
3: La mancanza di legalità?
4: La mancanza di legalità, mi confondevo. No, ho mancato un attimo. È che sia un problema che dobbiamo riuscire a superare per rendere grande la nostra regione.
3: Bravo. Roberta. Roberta dice di no. Però secondo me...
1: Allora, vediamo se riusciamo a fargli dire di forze. Allora, sei d'accordo con Fabio, come si chiama? No. Sì.
5: Sono d'accordissimo, mi è piaciuto molto anche il cortometraggio, è stato molto utile e interessante.
1: Bene, quindi hai visto che bisogna pressarli, ragazzi. Vabbè, anche tu sei madre di adolescente, quindi sai come sono questi. Ora in questo momento loro stanno definendo un momento cringe, vero? No, ah no, meno male, dai, è già qualcosa. No, era solo per far capire ai nostri radioascoltatori che conosco il linguaggio dei giovani.
3: Allora lo devo dire pure io. Allora siamo nel chill. Non è cringe, ma siamo nel chill, ok.
0: L'abbiamo spiegato a me gentilmente. Chill, cringe.
3: Filippo è rimasto un boomer allora. Filippo, tu sei rimasto un boomer.
0: Sì, chill, chill out,
3: allora,
0: la
3: chill
0: musica.
3: Chill vuol dire che siamo in tranquillità, stiamo a nostro agio, siamo tranquilli e sereni.
0: Benissimo.
3: Cringe vuol dire che è un momento imbarazzante.
0: Ah, ok, un termine.
3: Ok, quindi proprio
0: americano.
3: Sono due opposti.
0: Ok,
3: però,
0: grazie Laura.
3: Io, figurati, quando vuoi Filippo. Io vi saluto, vi ringrazio.
1: Grazie. Tu lo sai, no, mio figlio dice sempre che io sono cringe quando faccio la radio.
0: Ah, per sì? Questo lo so, sì, certo.
3: L'aiuta. E invece, vedi, poi non
0: guarda
3: è
0: quanti
3: così.
0: Turisti, oh, cioè.
3: Non è così.
0: Senti, where you come from lo puoi dire, perché questa è l'unica parola che so in inglese.
3: Ah, sono contenta. Va bene, e allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo.
0: Ciao Laura, grazie.
3: Per l'opportunità che ci avete dato.
0: Bello.
3: Una piccola testimonianza dei nostri alunni, l'evento è stato veramente grandioso. È formativo, arricchente davvero.
0: Bello.
3: Grazie,
0: grazie
3: a voi.
0: Grazie
3: alla prossima.
0: Laura. Ciao ragazzi.
1: Grazie Laura, è sempre un piacere trasmettere con te.
0: Power.
1: Un piacere che si rinnova negli anni e nei secoli dei secoli. Ciao ragazzi. Bene, allora
0: cioè...
1: fra poco andiamo via.
0: Tutto bene. Pure tu al convegno?
1: No. No, convegno,
0: no, sono adesso mio amico.
1: Bene, dicevo adesso, fra poco lo salutiamo i nostri radioascoltatori, cediamo la linea allo studio, ci sarà a mezzogiorno Amaranto,
0: certo,
1: no? Quindi abbiamo detto con Paolo Ficare e Andrea Benedetto,
0: tanti ospiti in vista della partita di domenica, esatto, del... e noi saremo qui.
1: Vabbè,
0: alle
1: però
0: 17.
1: Ancora siamo un po' qui, sì.
0: Possiamo stare?
1: Sì, penso di sì, no, okay, sì, sì. Ancora qualche minuto, fino alle 12 e un quarto credo.
0: Sì, poi daremo la linea.
1: Intanto adesso c'è il radiogiornale dopo la canzone.
0: Sì, dopo la canzone no, mi dicono che possiamo parlare per un altro minuto e mezzo, grazie.
1: Per un altro minuto e mezzo. Allora, benissimo, impieghiamo allora in maniera produttiva questo minuto e mezzo, però qui attorno non vedo nessuno. Per cui non... Ma i radiogiornali adesso sono le 12:05.
0: Mezzogiorno arriva. No, mezzogiorno. Perché devi calcolare la canzone.
1: Ah,
0: o cambiano in velocità una canzone.
1: Ho capito, ho capito che dici tu. Bene, allora prima c'era Beniamino Scarfone con un membro del CDA nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Quindi per questo volevo aspettare un altro po',
0: allora,
1: per
0: dai,
1: vedere se
0: andiamo?
1: Riusciamo a recuperare. No, non adesso, magari dopo il break riusciamo ad avere i nostri microfoni.
0: Benissimo, dai, allora
1: quindi speriamo di averlo.
0: Siamo sempre in diretta su Radio Tour, in video.
1: Siamo sempre in diretta, esatto, assolutamente. Sì. Mi sono dimenticato di dire colpevolmente, anche perché è una cosa che mi riguarda, che ricomincerà anche Power Play, il programma del calcio a 5,
0: mercoledì,
1: unico in tutta la Calabria. Comincerà sempre di mercoledì alle 20:30, non questo mercoledì, ma l'altro successivo.
0: Okay.
1: Quello
0: che parla
1: insieme a Fabrizio
0: 5,
1: Cantarella.
0: Fuzza, no?
1: Sì, sì, c'è Fabrizio Cantarella che mangia pane e fuzza dalla mattina alla sera, quindi assolutamente molto competente.
0: Mi hanno detto che possiamo dare Bossa Nova, e poi torniamo dopo le news.

0: During 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
2: Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
1: Torniamo adesso sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. In una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Si ridimensiona l'allarme su un presunto piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Il servizio della redazione.
3: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: Formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne, deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Chiesti 3 anni e 6 mesi per l'anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario. L'indagine è scattata dopo il decesso. Vide dall'inizio l'iscrizione di 5 medici, la sentenza è attesa per il prossimo 2 ottobre. Lo sport e il calcio, dopo i 5 giorni di riposo concessi dal tecnico seguiti al successo di Venezia con il quale la Lazio è tornata in vetta alla classifica della Serie A, la squadra di Gattuso torna ad allenarsi oggi con il ritrovo a Formello, a 2 settimane circa dalla sfida con il Monza, che potrebbe permettere alla Lazio di allungare la propria permanenza in testa al campionato. Gattuso dovrà fare a meno degli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma potrà lavorare con il resto della squadra cercando di recuperare anche gli infortunati Cataldi, Rovella e Marusic proprio in vista della ripresa della Serie A. Domenica 27 settembre con fischio d'inizio alle 15 invece la Lazio sfiderà l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, in un amichevole a porte chiuse in programma allo stadio Mirko Fersini del centro sportivo di Formello. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni di libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Radio Touring 104.

0: I love you.
1: Bene, riprendiamo la linea da, sul, dal corso Garibaldi.
2: Patrick Hernandez.
1: Che bello, che bello, che bello. Oh. Ciao, ma ancora fai il bagno?
2: Ancora fai il bagno? Ciao,
1: non è
2: buongiorno.
1: Possibile.
2: Bene, bene, bene. Allora io mi sono spostato, sono ritornato dentro perché c'è un pallido sole, ma picchia un pochettino, quindi fa caldo.
1: Ah, fa caldo?
2: Sì. Okay, sì, al sole sì, okay. Esposti al sole sì. Al di fuori no, insomma, si sta bene.
1: Io vedo già in studio Paolo Ficara, dovrebbe arrivare tra un po' Andrea Benedetto, perché ricordiamo, okay, tra meno di due minuti parte la trasmissione, parla la regina, quindi.
2: Mezzogiorno amaranto.
1: Sì, e altri colori.
2: Tanti, tanti colori.
1: Tanti colori,
2: grazie. Ricordiamo, insomma, c'è il big match domenica contro la seconda in classifica.
1: È sold out in tanti punti dello stadio.
2: Ma tu sai che la Regina è l'unica squadra di tutti i campionati che non ha subito gol. Poi ci sarai tu a dire la formazione.
1: Sì, sì, sì,
2: siamo ritorno a casa anche quello.
1: Ah, sì, ogni tanto ci vuole.
2: Va bene, allora noi fra pochissimo vi salutiamo. E insomma diamo appuntamento. Giuseppe, ciao, buongiorno. Molto preso dal nostro consigliere, molto preso dal telefono. E quindi dicevamo, torneremo alle 17?
1: Sì, ma alle 17 tornerò.
2: Perfetto, quindi casa lo presti dal Working Radio.
1: Sì,
2: qui,
1: con
2: perfetto.
1: Tutti gli ospiti della radio.
2: Provo a raggiungerti, non sono sicuro di farcela.
1: Convention nazionale, ricordiamo, dei consulenti del lavoro.
2: Verso la professione del futuro.
1: Va bene.
2: Ok, quindi
1: grazie, sarà... Ben.
2: Ricordiamo alle 19, alla termine del convegno, la performance di Enrico Bertolino.
1: Certo.
2: Grazie Phil.
1: Gli ospiti poi ci riportano, va bene?
2: Ci riportano.
3: Touring 104. Touring 104.

0: offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 8904 13 oppure 334 84 44 576.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Rieccoci per questo venerdì dove avremo tanti ospiti sicuramente importanti che hanno scritto alcuni anche la pagine sportive e di storia della nostra regina. Ciao Paolo, ben ritrovato.
3: Ciao Andrea, buongiorno, un caro saluto, ben ritrovati. Siamo in un periodo in cui non ci sono certezze, cioè se traballa addirittura la panchina di De Giorgi nella nazionale di pallavolo maschile, dopo tutto quello che ha fatto e che ha vinto, significa proprio non ci sono certezze nella vita di nessuno di noi.
2: Obiettivamente poi la partita con la Finlandia è stata particolare, ma nella pallavolo non c'è nulla di scontato. Secondo me è molto, molto più facile che una squadra tra virgolette scarsa possa battere una nazionale forte nella pallavolo. Intanto abbiamo una chiamata. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Vincenzo,
4: buongiorno,
3: sei tu?
4: Buongiorno.
3: Vincenzo,
4: buongiorno.
3: Allora credo che sia Vincenzo Attrice che ci ha richiamato, al quale vogliamo fare gli auguri in diretta di buon compleanno, perché sei in diretta su Radio Touring. Vincenzo, tanti auguri. Ti vogliamo fare questa sorpresa.
4: Sì. Mi permette un attimo?
3: Certo, pure due.
4: Vorrei sapere chi è che festeggia oggi. Gli voglio fare gli auguri pure io.
3: Vincenzo Attrice, non è lui.
4: No, io conosco bene, l'ho visto. Pronto?
3: Parliamo con chi? Noi siamo in diretta su Radio Touring, con chi parliamo?
4: Sì, ma io vi sento.
3: Perfetto, anche noi.
4: Ecco. Vuole sapere come mi chiamo?
3: Con chi abbiamo il piacere, sì.
4: Allora, io mi chiamo Leale, L-A-L-E-A-L-E, Giuseppe.
2: Buongiorno Giuseppe.
3: Perfetto.
4: Buongiorno anche a lei, buongiorno.
3: Grazie.
4: Io conosco anche perché l'ho visto al signor Lopresti.
2: Ah sì.
4: A Lopresti.
3: Ah,
4: lo conosco bene. Ho avuto modo di salutarlo quando ha fatto la musica Disco Jockey sotto la Via Marina.
2: Benissimo.
4: Lo stimo molto come DJ, vedo che mi piace come si comporta, e poi ci vogliamo bene perché io non voglio espormi, però secondo me lui sa bene.
3: Assolutamente, siamo perfettamente d'accordo.
4: Sì, sì. Ora vorrei sapere una cosa, così poi vi lascio un po' in pace. Siccome io non ho avuto modo di sapere, perché non comprando i giornali,
3: sì.
4: Perché, siccome io sono scaramantico, io non compro i giornali della regina, perché non mi voglio fare influenzare dai giornalisti.
3: È brutta razza.
4: Mio padre, prima di morire,
3: sì.
4: Mi diceva sempre, quelle le autorità che hanno rovinato l'Italia da un punto di vista della giustizia, della legge. Mio padre, quando è morto, aveva 82 e mezzo.
3: Guardi, noi staremmo qui 2 ore, mi creda, però avremmo da fare trasmissione.
4: Arrivederci.
3: Grazie, buona giornata.
4: Grazie anche a lei.
5: Arrivederci.
3: No, spieghiamo, noi sulla sigla stavamo provando a telefonare a sorpresa a Vincenzo Attrice senza nessun tipo di preavviso, perché oggi fa il compleanno e quindi volevamo fargli gli auguri in diretta. Quindi abbiamo sentito squillare, dalla voce poteva essere simile a quella di Vincenzo, però evidentemente non era lui, oppure è stato un meraviglioso scherzo, ecco, non è riuscito in parte. Allora, vi diciamo subito che l'arbitro di Regina Igea Virtus si chiama Mirko Pelaia di Pavia. Il primo assistente è Camillo Amarante di Castellammare di Stabia. Il secondo assistente è Mario Cammarota di Nola. Quindi è un bellissimo cognome, Amarante, no? Quello del primo assistente. Secondo me c'è possibilità che, cioè, chiamandosi Amarante, se gli dici come, risponde vicino Milane. Ci sarà questo rischio, no?
5: Va bene, allora sorvoliamo anche su questa bellissima battuta e diciamo che Amaranto è un bel cognome perché ricorda Amaranto. Non è che poi qualcuno si lamenta pure di questo, nel senso, viste le dichiarazioni anche degli ultimi giorni, non c'è da sottovalutare nulla, attenzione. Va bene, detto questo, si avvicina sempre di più questa sfida, che è sicuramente una sfida importante, soprattutto penso per Ligia Virtus, però anche per la regina, perché obiettivamente può dare continuità a questo filotto di vittorie con il quale ha aperto la stagione. Un altro bel dato è che lo stadio va verso una grande cornice di pubblico, ne abbiamo parlato anche ieri, e questa è sicuramente una testimonianza di quanto la gente ora si stia incominciando veramente a credere nel progetto Lotito, nel progetto Regina, in questo nuovo cammino, e che comunque dimostra ancora una volta che se vede comunque una squadra di livello, a prescindere dalla categoria, la gente di Reggio ama ancora la sua regina, ama andare allo stadio e sostenere la sua squadra.
3: Ma la gente ha voglia di vincere, è chiaro che se si raggiunge il pienone, cosa che è stata fatta negli ultimi anni contro il Messina l'anno scorso,
5: sì,
3: e contro il Siracusa 2 anni
5: anche
3: fa.
5: Un pienone è stato fatto anche col Savoia, forse c'era qualcosina in meno a livello di pubblico, ma c'era tanta gente sempre lo scorso anno, nonostante comunque il campionato non fosse quello preannunciato ad inizio stagione. Il cammino, però, in un momento in cui la regina aveva ripreso a vincere, veniva da, mi sembra, 7 vittorie di fila, era a un passo dalla prima posizione in classifica e tutto sembrava essersi allineato per far sì che la regina potesse andare in Serie C, la gente ha risposto presente, 1-1 poi finì quella partita, con anche quel gol bellissimo di Ferraro in rovesciata che fu annullato. Questa testimonianza che anche nonostante le difficoltà che si erano presentate, tutto quello che avevamo dovuto sopportare durante la stagione, dopo un filotto importante di vittorie arrivate anche all'ultimo in sofferenza senza mai convincere pienamente, la gente credeva nella regina, credeva nella propria squadra e sperava di poter raggiungere l'obiettivo. Poi il tutto sappiamo come è capitolato poi alla fine della stagione, però per dire che comunque la regina, la gente di Reggio, se percepisce di poter aiutare la propria squadra in momenti complicati, in momenti comunque cruciali, ecco, e percepisce anche soprattutto la voglia e le basi solide di un progetto, ti aiuta e ti sostiene.
3: Guarda, io ritengo che siamo, essendo ancora a settembre, no? Quindi siamo all'inizio del campionato, sarà la terza gara interna in campionato della Regina dopo quelle contro Licata ed Avola, e penso che sia veramente un ottimo segnale dell'entusiasmo, al di là insomma di credere o meno nel progetto Lotito, perché è chiaro che il progetto, c'è tale parola, io sono stato quello che ha fatto la domanda, no? Alla prima conferenza di Lotito, prima e unica, perché poi ha parlato, ma ha parlato non in conferenza bensì durante la presentazione, e quindi io ho chiesto se il suo è un progetto a medio o a lungo termine, e ha risposto che lui progetti a breve termine non ne fa mai. Quindi ovviamente non mi illudevo, no, di tendere il trabocchetto a una persona di 69 anni con più di 20 di esperienza nel mondo del calcio. È chiaro che la mia domanda era rivolta a sapere quanto intende trattenersi a Reggio Calabria, e la risposta è stata altrettanto chiara. No, quindi non, è evidente che non è un percorso legato a questa singola stagione. Appunto, non viene da turista.
5: Non viene da
3: almeno
5: turista.
3: Questa è l'intenzione. Poi è chiaro che dipende dalle regole e da quello che succederà, da quello che riserva l'immediato futuro per i discorsi che sappiamo. Di conseguenza, io credo che la gente sia entusiasta di quello che ha visto fino ad ora, e si sia convinta che non è un'illusione quella di quest'anno per quanto concerne l'obiettivo che è stato sbandierato nei precedenti 3 anni. Quindi ci ricordiamo gli slogan, unico obiettivo, eccetera, eccetera. Fate gli scongiuri, insomma, se avete tempo e necessità. E di conseguenza, rispetto ad altre piazze, no, in cui ci può stare una saturazione, se al quarto anno di Serie D puoi anche un attimo, passami il termine, sminchiarti al punto che non ce la fai più di vedere sempre le stesse avversarie, sempre le squadre di paese, con tutto il certo rispetto, e di conseguenza ti stacchi un attimo. Se hai la possibilità, magari ti fai l'abbonamento, dato che c'è questa possibilità, e te la guardi comodamente da casa al computer, se riesci a collegare la televisione, ben venga, e segui a distanza. Invece c'è voglia, come al solito nella nostra città, e questa è la molla in più, questo è il dato che poi spinge determinati calciatori a venire a Reggio, in tanti sono anche scesi di categoria per indossare la maglia Amaranto, c'è la voglia di spingere questi calciatori a dare sempre qualcosa in più, e quindi a riportarci nel professionismo, che una cosa che penso fosse molto semplice, insomma, la richiesta proprio basilare nel momento in cui sei costretto, per colpe non sportive, per colpe non calcistiche, a ripartire dall'inferno del dilettantismo, dall'inferno della Serie D. Speriamo di andare in paradiso.
5: No, paradiso no, però direi nel purgatorio, perché comunque anche la Serie C è il minimo sindacabile per una piazza come Reggio, per quanto mi riguarda. La Serie D non è ammissibile, l'inferno è qualcosa che non ci appartiene assolutamente. Non c'è dubbio su questo, quindi ti posso tranquillamente dire che a me andare a giocare a Lamezia, con tutto rispetto per gli amici di Lamezia, ma come per altre tantissime località, Modica, eccetera, eccetera, dove stiamo andando a giocare, non mi accende, non mi infiamma, non mi fa percepire nulla di straordinario. E nonostante la squadra sia molto forte, ma anche vincere in casa, no, con questa nonchalance, nel senso, non mi fa sicuramente accapannare la pelle, no, come si dice, non mi fa venire i brividi, perché la Serie D non la percepisco, non mi piace, non credo che sia un campionato all'altezza della Regina, del blasone della Regina. Quindi sicuramente per me c'è poco di straordinario fin qui rispetto a quello che ha fatto la Regina. Per me questa è ordinaria amministrazione, lo dico, e sinceramente non credo che se qualora dovesse arrivare una promozione in Serie C, la piazza incomincia a festeggiare per una promozione in Serie C. È una cosa normalissima, che anzi sta arrivando con ampio ritardo, perché saranno passati, speriamo, 4 anni da quando accadrà che la Regina tornerà in Serie D, qualora dovesse avvenire, in Serie C, scusate, quindi già questo ti dice tanto. Quindi per me non c'è nulla di straordinario. Come stiamo giocando quest'anno con il Lamezia, lo abbiamo fatto lo scorso anno, quindi cambia poco, cambia veramente poco. Cambia il fatto che comunque quest'anno hai la squadra a disposizione forte, quindi questo sicuramente cambia. Ci sono una serie di situazioni che sono cambiate in meglio e il tutto sta andando al meglio, e quindi dobbiamo solamente sperare che il tutto continui così. Quindi per ora non abbiamo raggiunto nulla, nessuno. Speriamo che poi col passare delle giornate, sì, e con il campionato che andrà avanti potremmo sempre più avvicinarci concretamente poi verso la Serie C.
3: Allora, mentre io sto cercando di capire chi fra me e te abbia un mal di gola più tonico, più in fase iniziale, perché cioè o è sta cuffia oppure forse
5: penso
3: la cuffia
5: di
3: ce
5: sì.
3: l'ho.
5: Io non ho mal di gola, ti giuro.
3: Io ieri mi sono fatto il bagno.
5: Ah sì, hai fatto sì. bene, vabbè, ma ancora fa caldo.
3: No, ancora fa caldo, cioè uno deve approfittare prima che non faccia più caldo, che sono gli ultimi
5: colpi.
3: Sono
5: i tempi più belli, perché non ci sono quelle spiagge affollate,
3: non c'è traffico, esatto.
5: C'è il traffico, quindi uno si rilassa, andrà a mare.
3: Esatto, non c'è il caos nelle spiagge, quindi va bene, mi hai risolto questo dubbio, quindi sono io e basta, appunto. Però magari tra qualche istante andiamo a cercare di sentire proprio la viva voce di chi ha vissuto certe atmosfere a Reggio Calabria, anche se non a parità di categoria. Ci mancherebbe, però c'è stato un anno molto particolare nella storia della Regina, nel quale la Regina è riuscita ad ottenere una storica promozione all'interno di uno stadio che era aperto a metà, diciamo così, perché c'erano dei lavori in corso. Quello di domani, ammesso e non concesso che si arrivi a questo tanto sospirato sold out, comunque sarà pur sempre uno stadio a metà, perché curva nord e gradinata sono settori che restano chiusi, e chissà che un grosso afflusso di pubblico non possa convincere la società nelle prossime settimane, nelle prossime uscite, ad aprire qualche altro settore, uno di questi due che sono ancora chiusi. La società ovviamente è prontissima e vogliosissima nell'attuare questa misura, quindi non ci sarà assolutamente alcun tipo di problema. Allora, dovete sapere che il famoso coro che abbiamo fatto a Reggio, Andrea Pirlo, la, la, la, la, la, la, in realtà c'è un precedente che era Andrea Sussi, poi l'abbiamo copiato, ieri l'abbiamo fatto a Pirlo, però il capostipite è lui. Buongiorno Andrea Sussi, ciao mister.
6: Buongiorno. Beh, buongiorno a tutti. Diciamo che il paragone non ci sta, dai.
3: Ma il coro era quello, dai.
6: Sì, il coro era quello. Il paragone mi sembra un po' azzardato, mettiamola così.
3: Vabbè, ma cioè, nel momento in cui ti abbiamo fatto il coro non potevamo sapere che a distanza di qualche mese saremmo andati in Serie A, né tantomeno che andando in Serie A sarebbe arrivato Andrea Pirlo, di conseguenza l'originale resta il tuo.
6: Certo, è copyright, dai.
3: Come insomma,
6: è copyright.
3: Esatto, è come la canzone che ha fatto Venditti, che aveva copiato insomma dal chitarrista di Springsteen, cioè della versione italiana, però poi l'originale resta quello.
6: Certo.
5: Ed io queste cose non le ricordo, Paolo, questi dettagli, questi cori, insomma, però comunque sicuramente una cosa è chiara, in quei tempi si percepiva un'area, penso, fantastica intorno alla Regina, o sbaglio?
6: Sì, all'inizio non tanto, nel senso che non eravamo messi bene quell'anno lì, cioè a ottobre eravamo terzi ultimi, poi dopo è scattato qualcosa che ci ha permesso di fare questa cavalcata, che è stata un'annata incredibile, veramente un gruppo forte, e una società che sapevi che dietro avevi una società importante. Questo.
3: Ricordiamo che dietro alla Regina quell'anno, quindi l'anno della prima storica promozione in Serie A nel 1999, sono finite formazioni come il Pescara di Gigi De Canio, che aveva fior di giocatori, ma anche c'è solo a sentire i nomi uno trema, squadre come Napoli, Atalanta, Genoa, Brescia, il Brescia allenato da Silvio Baldini, mi sembra, quell'anno.
6: Sì.
3: Abbiamo messo in riga questo fior di squadre, con tanto di entusiasmanti vittorie ottenute in trasferta, parlo di Brescia, sì, e di Pescara, appunto. Quale di queste partite ti è rimasta più impressa?
6: Ma sicuramente a Pescara, diciamo che era da fare all-in, nel senso che o ce l'andavamo a giocare poi in casa con la Ternana e a Torino, perché se perdevi a Pescara, secondo me, non ti dico che era finita, ma quasi. invece vincendo, perché Pescara in quel momento era quarto.
3: Sì, sì, era punto a punto con noi, sì.
6: Quindi vincendo lì l'hai scavalcati e ancora più vento in poppa, mettiamolo così.
3: Cosa hai pensato?
6: Cioè, ci ha dato la consapevolezza che anche la trasferta di Brescia.
3: Sì.
6: Perché quando vai a vincere fuori casa contro le diretti concorrenti per salire, vuol dire che abbiamo preso consapevolezza, capito? Cioè, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti ce la possiamo fare.
3: Tu e i tuoi compagni avete sudato di più quando Ciccio Marino ha segnato il gol del 2-2 perché eravamo davanti noi 2-0 a Brescia, oppure quando sì. Gelsi si è presentato dal dischetto sul parziale di 0-0 a Pescara?
6: No, ma a Brescia è stata più dura. A Brescia è stata più dura perché secondo me Brescia era superiore a Pescara. Cioè c'era Hubner, c'era Marino davanti. Cioè era una bella squadra.
3: Possibile ci fosse Adani in difesa?
6: Sì, sicuro, ma era uno squadrone.
5: L'attacco Hubner, poi, Marino, voglio dire, dice tantissimo.
6: Sì, no, Marino era velocissimo, rapido, fiuto del gol. Attaccanti che oggi non si vedono più. No.
3: Mister Andrea Sussi, stai seguendo la regina attuale?
6: Sto seguendo, io la seguo sempre la regina.
3: Che impatto?
6: La seguo sempre e dopo due anni di delusioni.
3: Due?
6: Che poi due, tre, però purtroppo ha incontrato, cioè è andata a scontrarsi con Siracusa. Non ce l'ho fatta, perché ma io ce ne parlava prima al telefono. La Serie D è un campionato difficile perché va in campi dove arriva la regina e ti aspettano col coltello tra i denti, ma è normale, quindi ci vuole che la regina abbia uno status forte e ovunque vada imponga il suo gioco e la sua storia. Questo ci vuole giocatori per fare questo.
5: Sì, perché poi comunque visto che ne va su una sola, la prima e basta, ti occorre non sbagliare, cioè sbagliare il meno possibile, perché poi se lasci il campionato aperto può comunque sempre succedere qualunque cosa, anche nelle ultime giornate.
6: Certo, poi ci vuole continuità dei risultati, ma io vedendolo a oggi, in questo inizio di campionato, credo che la regina, vedo che fa anche tanti gol, ora poi non so se ne crea tante azioni e sfrutta al massimo, cioè, capito? E segna perché crea molto, oppure perché tutte le occasioni che gli capitano le sfrutta. Quindi comunque sia è un bel segno, perché vuol dire che o crea tanto e segna tanto, oppure è cinica che quelle che gli capitano segna. Comunque ho visto tanti gol e pochi gol persi.
3: Per chi avesse iniziato a seguirci solo da pochi istanti, c'è in collegamento al telefono con noi Andrea Sussi, uno dei meravigliosi protagonisti della prima storica promozione in Serie A della Regina. Andrea, nel tuo ruolo oggi c'è Filippo Toscano, che è un diciottenne, un classe 2008, che è subentrato in Coppa Italia e sta facendo sfracelli su quella fascia.
6: Bene. Non conosco le caratteristiche, ma
3: l'ho paragonato a John Arne Riise, che cioè sono quei terzini fluidificanti, e anche tu eri su quella scia, no?
6: Bene. Come Riise vuol dire che sì, fisicamente simile a me.
3: Esatto.
6: Bene, sì, perché ci vogliono gli architetti, ma ci vuole anche quelli che corrono. Cioè, capito? In quella squadra c'era i Cozza e i Possanzini, anche se Possa correva, non è che correva.
3: Senti, ma a proposito di Possanzini, come è andato il confronto tra il tuo Arezzo e il Südtirol di Possanzini? Mi sembra tutto per Davide, no?
6: È stata una partita, purtroppo è giocata molto meglio da Südtirol, ma

0: diciamo che è partito da fare il secondo, cioè la palla gavetta, e ora si ritrova a essere una realtà della Serie B, giustamente.
1: Chiaro. Mister, allora, hai giocato in un Granillo che era in fase di costruzione all'epoca, no? A turno c'era un settore chiuso per via dei lavori di ristrutturazione dello stadio, che veniva ampliato, allargato, fino a diventare quello che è oggi. Oggi in Serie D ci sono due settori chiusi che potrebbero riaprire magari nelle prossime settimane, almeno uno dei due, però ci sarà un pienone probabile in uno stadio aperto a metà. È una situazione ambientale che credo tu abbia già vissuto a Reggio Calabria. Cosa ti senti di dire ai calciatori, soprattutto a quelli, certo, per regola ne vanno in campo tre di under almeno, gli altri sono tutti, insomma, dai 30 anni in su, tranne qualcuno come Rotolo, non ci sarà Reis, però Rotolo 99, quindi qualcun altro c'è che ancora non è sotto i 30 anni. Cosa ti senti di dire?
2: Anche lei sotto, infatti, i 30 anni, Baggi è sotto i 30 anni, e gli altri mi sa di no, però
1: Rossetti,
0: Rossetti. Quindi ai giovani cosa mi sento dire?
1: Cosa ti senti dire ai giocatori che andranno in campo domenica?
0: Sì.
1: Quando troveranno insomma sto stadio tra poco.
0: Ai giovani gli dico che Reggio è una città perfetta, una piazza perfetta per crescere. Perché se uno vuole fare il calciatore e tra virgolette non se la sente giocare davanti a 10-15 mila, perché io sono convinto che a fine campionato, quando le cose si saranno stabilizzate, che la regina sarà dove sarà, e vedrai che la gente, una mano la città, i tifosi la mano gliela danno, li trascineranno loro, quindi sarà una grande soddisfazione e sarà un grande bagaglio di esperienza. I grandi credo che sia un onore giocare a Reggio. Vivranno cose che non hanno mai visto, secondo me, perché è una piazza che ti lascia delle emozioni incredibili.
1: Bene.
0: Va infiammata, però. Cioè, capito? Come facevamo noi quell'anno lì.
1: Esatto, serve sempre una scintilla.
0: Sì, serve la scintilla. Io, la scintilla quell'anno lì, lo sai quale fu? Ora non so se te lo ricordi. Regina Reggiana.
1: Certo.
0: Noi eravamo terzi ultimi.
1: La prima.
0: Venivamo dalla sconfitta di Treviso.
1: Sì.
0: Dalla sconfitta di Treviso. C'era delle facce negli spogliatoi. Eravamo tutti abbacchiati, tra virgolette. Venne la Reggiana, da lì in poi 2-0 in casa si vinse. Da lì in poi abbiamo perso 3 volte. Fino a giugno.
1: Sì,
0: in casa,
1: sì,
0: con Lecce, a Chievo e a Bergamo. Poi non abbiamo più perso.
1: Sì,
0: quindi vuol dire che il cammino poi lo fa il gruppo. Se il gruppo capisce che ce la può fare, è fatto.
1: Esatto, insomma, la sconfitta di Verona, anche quella ce la ricordiamo un po' tutti. Un tuo pensiero, il pensiero di Andrea Sussi sul proprietario Claudio Lotito, sul patron.
0: Credo che alla Lazio, nonostante tutte le critiche, le contestazioni che ci possono essere state e ci sono tuttora, però se andiamo a vedere gli anni di Lotito alla Lazio non sono male. Ha portato la Lazio a un livello più alto per tanti anni, l'ha portata in Coppa. Ogni anno la Lazio faceva le coppe europee, quindi anche la Champions League ha fatto. Quindi secondo me, ricambiando sempre giocatori, trovando sempre talenti nuovi, poi credo che qui a Reggio farà, mi auguro che possa fare lo stesso percorso.
1: Senti, nella tua...
0: anche il Lega Pro continui a investire.
1: E appunto,
0: perché Reggio, parliamoci chiaro, Reggio è una piazza che gli sta stretta la Lega Pro, seguiamoci la Serie D.
1: Bravo, mi sei piaciuto. Nella tua carriera, prego Andrea, vai.
2: Dico, siamo fossimo un corpo che veste una XL, in questo momento stiamo vestendo una XS.
0: No, io non ho sentito questo nome.
2: Dico, era un paragone per dire che la Serie D ci sta estremamente stretta.

0: diciamo, fino a poco fa. Nel senso, non c'è paragone tra la Serie D. Nel senso, non può esistere che la Regina possa stare ancora in Serie D. Già 4 anni sono parecchi.
1: Eh sì. Ma ti ripeto, ma il campionato di D è difficile. È difficile.
0: Anche il Livorno, per esempio, ci ha messo tanti anni
1: non è facile,
0: ad uscirne.
1: Ma poi guarda il Taranto, capito che te voglio dire?
0: Sì, sì. Vabbè, il Taranto sta investendo tantissimi soldi, tantissime risorse, e ancora fa fatica in eccellenza.
1: È in eccellenza, cioè, capito?
0: Sì, sì.
1: Realtà importanti, piazze importanti che non riescono a risalire.
0: L'Ancona, se non mi sbaglio, c'è da prima della Regina in Serie D, ancora... non è partita neanche bene
1: tutti
0: come
1: gli anni, però
0: sì è vero,
1: però ci vuole anche un po' di fortuna, ma è una programmazione, qualcosa, perché se no trovi il Siracusa di turno o l'Igea Virtus di turno che ti dà noia e poi ti rallenta, capito?
0: Sì assolutamente,
1: perché uno mentalmente potrebbe pensare la Regina e in un anno torna su, no, ma non funziona così. Ci vuole una programmazione, poi le quote in Serie D fanno la differenza.
2: L'Andrea Sussi, terzino sinistro, ha mai affrontato il Marco Marchionni alla destra?
1: Certo.
2: Contro... E chi vinceva?
1: Un Bologna-Parma.
2: Quindi in Serie A?
1: Come?
2: Quindi in Serie A?
1: In Serie A, sì.
2: Lo c'è anche go. Lo hai randellato o ti ha fatto qualche dribbling?
1: No, in quella partita lo randellai. Però Marchionni è un gran giocatore. Era un'ala vecchio stampo, le ali di una volta, che facevano uno contro uno. Oggi le ali tornano indietro, passano indietro.
2: Esatto.
1: Non c'è più Bruno Conti. Bruno Conti sono finiti.
0: Quantomeno in Serie A. In Serie A soprattutto. Sì. Negli altri paesi le ali che puntano l'uomo, che fanno superiorità numerica, ce ne sono tanti.
1: Era la nostra forza.
0: È vero.
1: Era la nostra forza, non riusciamo più a fare uno contro uno.
2: Andrea, dici qualcosa sul tuo percorso, sul tuo percorso recente.
1: Ma in questo momento io sto facendo gli individuali, cioè la tecnica individuale.
2: Ad Arezzo?
1: Ad Arezzo, sì. Sto facendo allenamenti tipo ripetizioni, mettiamola così, ma così ci capiamo meglio, come fosse la scuola, no? Le ripetizioni sulle basi, sulla guida di palla, palleggi, stop, tiri, sta roba qui, coordinazione.
2: Serve sempre.
1: Sì, sono le basi. Io alle volte guardo qualche partita Serie A, qualcuno sbaglia i stop.
2: È grave, insomma. Cioè grave in qualsiasi categoria in Serie A.
1: La postura del corpo. Un difensore che si mette male col corpo, che si gira alla rovescia. Se ne vede tutti i colori.
2: Come ti spieghi cosa del genere? Cioè come fa ad arrivare in Serie A qualcuno che ha questi problemi nei fondamentali?
1: Alla te mi devi richiamare quando c'hai 4-5 ore libere. Fai una trasmissione di 4-5 ore, perché i problemi non sono uno solo, sono tanti. Quindi parte da lontano. Sicuramente non ci sono gli istruttori di una volta, questo è sicuro.
2: Va bene Andrea, insomma, un tuo ulteriore ricordo magari sui dirigenti, qualche ex compagno, insomma, dell'annata meravigliosa che hai vissuto in Reggio Calabria, con chi sei ancora in contatto?
1: I compagni tutti, da Giuliani, che era Giuliani, era l'anima dello spogliatoio. Lo sento sempre, ma ci sentiamo, ci abbiamo una chat.
2: Sì, lo sappiamo.
1: Ci sentiamo, perché anzi, io l'ho buttata là così, ritroviamoci perché è l'ora di ritrovarci. L'ultima volta che ci siamo visti era quella sera della partita 5-6 anni fa.
2: Sì, contro la Banda Scala, sì.
1: Sì, quelle lì. quello lì. E quindi dai, è arrivato il momento di ritrovarci.
2: Bene, insomma, mi fa piacere questo spirito. Avevamo sentito Ugo Napolitano qualche giorno fa, abbiamo già sentito Simone Giacchetta e magari prossimamente riprenderemo a farlo, quindi vi stimoleremo a distanza.
1: Dai, ci ritroveremo presto a Reggio, ne sono convinto.
2: Non vediamo l'ora, perché avete scritto
0: la storia,
2: il capitolo più inimmaginabile.
1: Immaginabile.
0: È vero.
2: Dopo...
1: È stato un dare avere, perché anche noi, io credo che ogni ragazzo di quella squadra si ricordi di quell'annata. È impossibile da dimenticare. A me alle volte mi capita di trovare un ragazzo o qualche persona di Reggio. Sai che gli dico quando ci parliamo?
2: Sì.
1: Lui mi fa, Gesù, sì. E io, te sei fratello mio, cara, non ti preoccupare. E io, capito? Mi viene a dirgli così, capito? Perché i ricordi non si cancellano.
0: Ti è rimasta dentro l'annata a Reggio?
1: Ma non solo a me, a tutti, penso.
0: Beh, avete vinto, avete vissuto un'annata molto, molto intensa. Poi, come dicevi tu, siete partiti così, eravate terzultimi in classifica, quindi anche la rincorsa.
1: Perché se era una regina, ti dicevi, oh, bisogna vincere il campionato. Il presidente veniva da noi e diceva, ragazzi, bisogna vincere il campionato, bisogna arrivare a primi. Ma qui siamo, era a ottobre, a fine ottobre eravamo terzultimi.
0: Da outsider.
1: Percepivamo il fatto che se andava avanti, continuavamo a vincere, a fare risultati, si leggeva negli occhi della gente che ci chiedeva, dai, regalateci questo sogno.
0: Sì, perché poi era l'ultimo tassello che mancava dopo una cavalcata, perché la regina, insomma, ha fatto C2, C1.
1: Sì, l'anno prima ci aveva provato, infatti. Mi sembra.
0: Sì, no, ma era l'ultimo tassello che mancava per completare anche una scalata che era iniziata...
1: No, ma il bello di quell'annata, lo sai qual è stato? Che ogni partita, no, prima della partita, ti ricordi quel capannone di legno?
2: Ah, sinceramente no. Dov'era?
1: No.
2: Quale?
1: Era nella curva... No, quella che stavano costruendo... No, quella del tifoso della regina, l'altra. Cioè, noi siamo spogliati in un container per 2 mesi.
2: Non lo sapevo.
1: Non te lo ricordi un capannone di legno?
2: Sinceramente no, cioè mi ricordo lo stadio che era in continua evoluzione e costruzione, quindi la tifoseria, insomma, che era in curva nord prima di quell'anno.
1: Sotto la tribuna stavano lavorando, quindi ci spogliavamo lì, ma io mi ricordo la tensione dentro i spogliatoi, ci guardavamo negli occhi, si percepiva che il problema era per quell'altro.
2: Ecco, cioè stavo per chiederti, ma anche gli avversari si spogliavano lì, quindi?
1: Certo.
2: E quello, per quello siamo saliti.
1: Sì.
0: Va bene. Grazie Andrea. Allora,
2: chiudiamo con il messaggio di
1: piacere.
0: Ti leggi un messaggio, perché è arrivato un messaggio su Facebook dove ci stanno ascoltando. Dice Cati Angelone: vai. Chi la maglia ha onorato non verrà mai dimenticato. Un abbraccio ad Andrea Sussi. Quindi, insomma, sicuramente qui ha lasciato ricordi indelebili.
1: Grazie mille. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie Andrea Sussi, grazie per aver partecipato.
2: Ciao,
0: a presto.
2: Un abbraccione, grazie.
0: Un abbraccio, grazie. Beh, sai Paolo, io tante dinamiche non le posso conoscere, perché poi un conto è leggere la storia, un conto è viverla.
2: E come ti senti? Cioè, dopo che facciamo queste telefonate, come
0: vabbè,
2: ti senti?
0: Mi sento, percepisco che sicuramente si era creata un'alchimia, un qualcosa di particolare, anche l'aria stessa che si respira. Che si respirava a quei tempi doveva essere particolare, qualcosa di unico, e soprattutto capisco anche il perché tanta gente ha fatto fatica e sta soffrendo negli ultimi anni, un po' per come è arrivata, per come è capitolata la storia della regina, e soprattutto poi per come è stata l'evoluzione degli ultimi anni. Quindi capisco anche che questa città per un momento si è depressa. Devo essere sincero, ho avuto la sensazione più di distaccamento della piazza verso la regina non è arrivata negli ultimi anni, perché negli ultimi anni forse anche per quello che era successo nell'ultimo anno di B, dove comunque ci avevi sperato in mezzo a mille difficoltà, parlo proprio a livello di tifoseria, dove ci avevi sperato e poi ti sei ritrovato in Serie D, forse non hai neanche percepito questa situazione, no? Forse pensavi ancora come se fosse un'illusione che era un passo dalla Serie A, e quindi questo distaccamento, questo distacco dalla Reggina si è creato parzialmente. Il distacco assoluto forse era prima dell'arrivo di Gallo, no? In quegli anni dove comunque era finito un ciclo con l'era Foti, e si faceva fatica a sognare, perché obiettivamente la Reggina faceva fatica anche a costruire squadre importanti, e di conseguenza forse quello è stato il periodo più brutto da questo punto di vista. Si stava arrivando a quel punto, arriva secondo me al momento giusto la proprietà Lotito per riaccendere gli animi, per non farli spegnere completamente, e allora è giusto sperare che possa ripartire un ciclo e una cavalcata per rivedere la Reggina quantomeno in Serie B, quantomeno in campi degni.
2: Io credo che questa città, questa tifoseria debba andare avanti, ma nell'andare avanti debba tenere presente quella che è la propria storia, e perché no, soprattutto la storia recente. Quindi non so se si ripeterà l'epopea che abbiamo vissuto come Reggina Calcio, però dobbiamo assolutamente mettere da parte gli ultimi 10-12 anni, perché sono anni in cui la Reggina è fallita due volte in 8 anni. In quegli 8 anni c'è stato anche un momento a dicembre 2018 in cui c'era pronta un'altra sentenza di fallimento presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria, che è stata sventata per pochissimo, per un soffio, così come lo sciopero dei calciatori.
0: È vero. Sì, no, ma assolutamente. Poi dobbiamo anche essere sinceri, cioè il calcio italiano, soprattutto nelle piazze del sud, ormai da tantissimi anni che vive in mezzo a delle difficoltà assurde, cioè nel senso in Serie A...
2: Che non ha stabilità.
0: In Serie A, ad eccezione di Napoli e Lecce...
2: Anche il Napoli era fallito. Il Lecce mai.
0: Lecce mi sembra di no, però comunque... però ha vissuto tantissimi anni di Serie C, Lecce ne ha fatti forse almeno 10, una cosa del genere, prima di riuscire a tornare in Serie B. Ne ha fatti parecchi, ti ricordi, c'è stato anche Miccoli, tutta una storia, no? Quindi anche da lì ci sono state difficoltà, perché voglio dire, una piazza come Lecce, sì, la Serie C non è che sia proprio il massimo, anzi è quasi la Serie D come da noi. E, no, dico, il calcio italiano è in difficoltà soprattutto al sud. È vero che ora per esempio il Palermo con il City Group probabilmente tornerà in Serie A, però è fallito, sono fallite Bari, è fallito sono fallite Taranto, perché comunque o non vuoi, Taranto forse è una delle città più grandi a non essere mai state in Serie A, cioè a livello di popolazione.
2: Sì, ma il record di fallimenti negli ultimi 40 anni il Taranto.
0: Sì, assolutamente.
2: Poi è chiaro che dipende dalle singole situazioni, anche mentre salutiamo Demetrio Quattrone, Dino Blefari che ci scrive: Serie D difficile, la precedente gestione nonostante le competenze e le grandi disponibilità non è riuscita a spiccare il volo. Salutiamo anche Antonio Mirado, vabbè, il messaggio di Dino, se no poi mi rimprovera che non gli leggo i messaggi. Dico la situazione del Palermo, prendi la situazione del Palermo. Zamparini ha fatto fare le coppe europee al Palermo, cosa che non è mai accaduta nella storia. Ha avuto in organico gente che poi è diventata campione del mondo: Fabio Grosso, Luca Toni,
0: Barzagli,
2: capisci, tanto Zaccardo. Erano tutti e quattro nella nazionale che ha vinto il mondiale.
0: Poi c'era Miccoli, che voglio dire, non l'ha vinto il mondiale, ma era un giocatore straordinario.
2: C'è Mamuto Fior di giocatori, Javier Pastore, Edinson Cavani, c'è quello che ha fatto un Guidolini in panchina. Cosa gli vuoi dire a Zamparini? Cioè, cosa resta nella storia del Palermo? Il fallimento targato Zamparini o le coppe europee targate Zamparini?
0: Vabbè, ha scritto la storia, è chiaro. Perfetto. Lo stesso vale per Lillo Foti qua a Reggio.
2: Ecco, lì volevo arrivare.
0: Su quello sono d'accordo io pienamente, non ho dubbi. Per me è il più grande presidente che la Reggina abbia mai avuto, nel senso, o comunque se non vogliamo mettere la figura centrale, no? Non vogliamo dire Lillo Foti il più grande presidente, possiamo dire che l'asset manageriale che c'è stato in quegli anni è sicuramente quello che ha fatto la storia. Quindi Lillo Foti insieme a Pino Benedetto, a Franco Jacopino, a Gabriele Martino e molti altri che ora non ricordo, però voglio dire, la storia l'hanno scritta loro, l'hanno scritta queste persone qui, e chiaramente poi sono arrivati i fallimenti perché giustamente probabilmente il calcio stava incominciando a cambiare,
3: c'erano delle difficoltà. E poi tutto, io penso che ha un inizio e una fine, purtroppo è difficile riuscire sempre a rimanere su livelli alti per così tanto tempo. Comunque la Regina dall'86 fino al 2014-2015 è stata in piedi sempre in campionati professionistici, e questo nessuno lo potrà mai cancellare. 9 anni di Serie A che erano forse impensabili, cioè ricordiamocelo che fino al 99 la Regina aveva zero, fino al 2000 se non sbaglio aveva zero partecipazione nel massimo campionato.
2: Ora dobbiamo scrivere un'altra storia. Per scrivere un'altra storia serve sicuramente stabilità come gestione societaria, su questo non ci sono dubbi, ma per sapere dove vogliamo arrivare comunque serve la piena consapevolezza di quello che abbiamo già vissuto. Quindi dobbiamo sempre porci un obiettivo su dove arrivare, se dove siamo già arrivati oppure oltre. Nessuno verrà mai a Reggio a pensare o a dire io voglio fare meno di quello che ha fatto, di quello che ha fatto Lillo Foti.
3: No, vabbè, ma allora su questo non c'è dubbio. Io quello che mi auspico è che questa nuova proprietà, oltre a vincere questo campionato, possa veramente stabilirsi a Reggio Calabria, possa avere progetti importanti con le non solo a livello sportivo, ma anche con le strutture, per il pubblico, per la città in generale, perché la Regina è il cuore pulsante di questa città a livello sportivo e non solo, è un traino per tante situazioni anche economiche, fa bene alla città. Una Regina che è in Serie B, quanto in Serie B sicuramente aiuta sotto tanti aspetti, quando ci sono partite di cartello, cioè nel senso, voglio dire, quando c'è stata Regina Bari o Regina Genoa con quel pienone, voglio dire, hanno giocato tante persone, non solo la Regina in sé, quindi questo è un esempio. Però voglio dire, l'importante è che questa società ci metta in sicurezza e ci dia un futuro, è quello che mi auspico. E io credo che poi il sindaco si è speso tantissimo anche per la Regina, quindi spero e sono sicuro anche che lui abbia già delle soluzioni, perché lo sappiamo, c'è questo discorso della multiproprietà. Vediamo quello che succede passo dopo passo. Ad oggi non è un problema che possiamo risolvere, perché non sappiamo realmente come si evolverà la situazione.
2: Intanto vediamo cosa succede a livello di strutture, e quello il passaggio, esatto, che può fare il sindaco.
3: Che poi chiaramente, superato questo scoglio, io non mi creo più il problema di sapere come andrà avanti la Regina, perché magari non vince il primo anno il campionato di Serie C, non lo vince al secondo, ma al terzo si avvicina parecchio. Quindi con questa proprietà io sono veramente molto tranquillo a livello sportivo, perché non puoi avere dubbi su una persona che fa calcio da 20 anni, e in 20 anni ha portato la Lazio in Champions League a vincere più titoli della Roma da quando è presidente. Ovviamente parlo di Lotito alla Lazio, e soprattutto che con la Salernitana dalla Serie D l'ha portata in Serie A, quindi ha già dato conferma del valore, sì, e nel saper fare calcio. Quindi, superato questo scoglio della multiplicità, per me Lotito poi a Reggio Calabria veramente può fare grandissime cose. Non so in quanto tempo, ma le potrà fare. Quindi speriamo che si possa superare questo problema, che è un grosso problema. Archiviato questo discorso, poi possiamo veramente realmente finalmente pensare solamente al calcio giocato, come una volta.
2: Magari già nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci potrà essere qualche novità per quanto concerne le strutture, perché alla fine, se la Regina continua su questo passo per quanto concerne i risultati, è chiaro che noi facciamo questo tipo di telefonate come quella di poco fa con Andrea Sussi, perché vanno a toccare la curiosità di tutti, cioè vanno a toccare la curiosità della tua generazione, ma anche di ragazzi anche più giovani di te, che non hanno vissuto determinati momenti. La mia generazione
3: manco te lo sta a dire. Fortunatamente qualche momento comunque lo ricordo, cioè nel senso, io sono andato a vedere la Regina San Siro, e non solo in Coppa Italia, anche in Serie A. Io sono andato a vedere Inter Regina, se non sbaglio 4-1, quando l'Inter festeggiò il centenario. Tra l'altro ero all'epoca, giocavo in una scuola calcio Inter, in mezzo a tanti bambini sul 4-1, tutti con la maglia dell'Inter, l'unico a esultare sono stato io là in tutto San Siro.
2: Tu col caro, sicuro.
3: No, mi dicevano, perché esulti? Perché io tifo Regina e basta.
2: Educati, bravi. Certo. Bravi milanesi, bravi. e quindi, cioè, noi facciamo questo tipo di telefonate perché è bello non soltanto parlare del passato, ma è tutta gente, riusciamo, abbiamo fortuna sotto questo punto di vista, a beccare gente alla quale la Regina è rimasta veramente nel cuore, quindi segue anche l'attualità. Quindi è stato bello, certo, parlare del momento attuale, che è un momento nel quale non è che possiamo venire io e te e metterci a discutere perché ha messo Magrassi e non Iallo, dico per dire, se Guida recupera o non recupera e come siamo messi. Cioè non c'è in questo momento maniera di alimentare chissà che tipo di discussioni sul piano tecnico. Ovviamente ne parliamo, come ne abbiamo già parlato,
3: di quelle saranno le scelte dell'allenatore. La cronaca odierna va raccontata, il nostro primo obiettivo, no? Nel senso, essere sempre sul pezzo, capire quello che succede in orbita Regina a livello proprio puramente di campo. Però chiaramente in una settimana piena così diventa difficile parlare poi sempre delle stesse cose, anche superflue.
2: No, ma dico, cioè venire qui a no, non è questione di argomenti, è questione di come lo tratti l'argomento. Perché sì, venire qui oggi a fare polemica sarebbe sintomo di prevenzione, di stupidità.
3: Ci
2: stiamo andando così
3: cosa?
2: Bene che non ha senso, no?
3: No, ma poi la polemica ad oggi secondo me non esiste, non può esistere. Nel senso, a me fa ridere anche tante cose. Cioè, per esempio, questa società arriva, mi sembra, a luglio, fine luglio era, metà luglio, e non ha di fatto comunicato nulla per un bel po' di tempo. Ma perché chiaramente si stava lavorando. Stava lavorando, ma c'era qualcuno che si lamentava, insomma, che non venivano fatti comunicati, non venivano acquistati calciatori. Poi il problema è che in un giorno si è fatta mezza squadra. Quindi mentre si aspettavano i comunicati c'era chi stava già lavorando. E poi la differenza si è vista chiaramente anche negli uomini che sono arrivati a Reggio Calabria. Quindi voglio dire, andare a cercare il pelo nell'uovo oggi mi sembra una cosa abbastanza inutile. La Regina è in mani solide, quantomeno adesso, in Serie D. Non dobbiamo porci problemi di nessun tipo, solamente che la Regina vinca il campionato. Questo è il nostro problema ora. Vediamo poi a fine anno se succede qualcosa durante la stagione. Detto questo, è chiaro che poi parlare sempre un po' delle stesse cose diventa un pochino scocciante, sia per noi, magari anche per chi ci ascolta. Quindi giustamente avere il contributo di chi la storia l'ha già scritta, anche per capire un po' le difficoltà che ci sono a Reggio Calabria, l'ambiente, il bello di giocare a Reggio Calabria con la maglia della Regina, secondo me può essere una cosa che fa piacere a tutti. E poi anche sentire chi comunque questi campionati li ha giocati, li ha vinti. E parlo anche con, perché insomma contattiamo sempre persone che hanno giocato in Serie D, hanno vinto in Serie D o comunque hanno vinto campionati, o che conoscono anche chi in questo momento fa parte della Regina. E per me sono poi le chiamate realmente utili per far capire un po' la situazione poi in modo approfondito a tutti.
2: Giornalisti, brutta razza, motivo per cui sto pensando seriamente di iscrivermi a questo corso per direttore sportivo organizzato da eCampus, che è il maggiore ateneo online accreditato dal MIUR, con oltre 85.000 studenti iscritti ai 71 corsi di laurea. Vi ricordo che il direttore, come referenti, come direttore c'è l'avvocato Gian Domenico Stilo, il coordinatore il dottor Massimiliano Marino, e ci saranno docenti del calibro del direttore Gabriele Martino, che ha fatto la storia con la Regina, ma anche Pantaleo Corvino, Pasquale Sensibile, Dan Thomasen. Ci sarà anche il presidente della Lega Serie B, che è Paolo Bedin, e quindi io vi rinnovo l'invito a contattare Campus, chiedere informazioni su questo master, che alla fine un master che vi consente di sostenere l'esame a Coverciano, quindi presso la FIGC, e diventare direttori sportivi a tutti gli effetti. Email corso.ds@uniecampus.it, oppure ci sono i contatti telefonici, come ad esempio quello di Reggio Calabria, che è il numero 0965890413. Allora io direi, se sei d'accordo, di fare una piccola pausa, così nel frattempo rintracciamo anche un ex Igea Virtus, prima di proseguire anche con i nostri ex, uno che è direttore sportivo già penso da un bel pezzo, ma che prima di fare il dirigente ha fatto anche l'allenatore e ha allenato tra le altre squadre anche il Igea Virtus, come Salvatore Di Somma. Tra poco proveremo a contattarlo.
3: Assolutamente sì, andiamo in pausa pubblicitaria e ci rivediamo tra pochissimo.
4: Mm. Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani. È perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: Buongiorno, rieccoci qui in diretta. Stavo salutando e dandogli il buongiorno a Salvatore Di Somma, dirigente storico calcistico che ha allenato anche Ligia Virtus. Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno direttore, grazie davvero. Siamo così a 48 ore circa da Regina contro Ligia Virtus. Sarà è troppo presto, no, per definire una partita spartiacque o comunque definizioni simili, definizioni del genere, però è chiaro che c'è la prima che affronta la seconda. Non so se ha avuto modo di leggere o comunque di apprendere quelle che sono state ad esempio le dichiarazioni del proprietario di Ligia Virtus, l'imprenditore Immacolato Bonina, che ha deciso di caricare, insomma, di dare una bella sferzata a livello di polemiche prima di questa partita. Che ambiente è quello di Barcellona Pozzo di Gotto? È Ligia Virtus una squadra che può coltivare l'ambizione di prevalere sulla Regina e quindi di andare nel professionismo?
1: Ma io sono stato un anno a Barcellona e sono stato bene, ecco, in un ambiente tranquillo, un ambiente sano. Avevo una squadra anche abbastanza forte, con calciatori come Caserta, Frisende e tanti altri, ecco, e facevamo un campionato importante. Come ambiente è un ambiente tranquillo, un ambiente che segue la propria squadra, vivono con grande entusiasmo i risultati delle Ligia Virtus e credo che anche quest'anno faranno un campionato importante. Con Bonin al timone sicuramente punteranno a vincere il campionato.
2: Quindi appunto, cioè non ricordavo, cioè non ero sicuro, no, di questo passaggio. Lei ha allenato Fabio Caserta, che ieri ha fatto il compleanno, quindi ricordo anche un amichevole, no, tra Ligia Virtus e Regina. C'era lei,
1: sì,
2: in panchina?
1: Sì, sì, certo. Certo.
2: Quindi era la fase in cui Fabio Caserta magari aveva già gli occhi addosso del Catania, però magari sperava di arrivare alla Regina, che era già in Serie A, giusto?
1: Ma io ti racconto un aneddoto, ecco, per quanto riguarda Caserta.
2: Sì.
1: Dopo quel campionato che facemmo, io con un po' di amicizie chiamai una marea di squadre, tra cui anche il Catania, proponendo Caserta, ma perché avevo un rapporto e ho un rapporto bello con Fabio. E poi alla fine l'ascoltò il Catania e fece un affare calcisticamente, io parlo, importanti, perché poi Caserta ha fatto degli anni importanti anche in Serie A, ecco. E in una trattativa con l'Atalanta io ero il direttore sportivo della Juve Stabia, lo portai a Castellammare e anche a Castellammare fece 2-3 anni belli.
2: E quindi insomma sono state due occasioni, no? Cioè ora quando era Ligia Virtus, io suppongo che la Regina comunque un'occhiata l'abbia data, no? Anche nel corso dell'amichevole, dato che Fabio è di qua, insomma, è di merito Porto Salvo. Ricordo anche di quando era all'Atalanta che c'era stata una mezza situazione per portarlo a Reggio Calabria, però in effetti l'avete spuntata voi a Castellammare.
1: Sì, l'ho preso, lo portai io a Castellammare, sì, sì.
0: Beh, da dirigente vorrei chiedergli un pensiero anche su questa nuova proprietà della Regina, visto che è cambiata in estate e, come sicuramente ben sa, il nuovo patrono, il nuovo proprietario comunque è Claudio Lotito.
1: Sì, sì, lo so, ho seguito e seguo, ecco, le vicissitudini, le vicepere. E non ci può non seguire, ecco, una piazza come Reggio, perché Reggio in interregionale è un peccato mortale, ecco, vedere questa squadra, questa società, questa squadra, questo ambiente così bello, passionale in interregionale, dopo tanti anni di Serie A, di Serie B, è brutto, ecco, vedere questa squadra a livello dilettantistico.
2: Direttore, Claudio Lotito ha espresso un suo pensiero, no? A chi, perché le lascio immaginare quante e quali domande saranno arrivate sul tema multiproprietà nel momento in cui si è presentato a Reggio Calabria. Ha espresso un suo pensiero circa le formazioni under 23, cioè lui ritiene sia molto più produttiva la presenza in Serie C di piazze come la nostra, non solo la nostra ovviamente, piuttosto che la presenza di formazioni under 23 che a livello di territorio non aggiungono niente al sistema calcio. Lei che ne pensa?
1: No, ma assolutamente non aggiungo niente. Io, per me queste seconde squadre, ecco, mi ricordo che tanti calciatori delle primavere delle squadre di Serie A andavano in B, andavano in C e facevano dei campionati importanti, perciò non credo che è riduttivo, ecco, questo discorso delle seconde squadre. Non io la vedo non bene, ecco, non a me non piace vedere Inter under 23, Milan che poi è retrocesso, è più bello, ecco, dare spazio ad ambienti, a città importanti come, ti ripeto, come Reggio e come tante altre che sono nelle categorie inferiori.
2: Che partita si aspetta domenica tra Regina e Igea? Sono squadre che stanno in campo in maniera diversa, no? Conosce i rispettivi allenatori?
1: No,
2: se conosce i rispettivi allenatori, Marchionni da un lato.
1: Non so chi sono gli allenatori, ecco, però conosco la proprietà della Regina, e so che è una, come lo sanno tutti, ecco, è una proprietà importante. Io gli auguro di fare lo stesso percorso con Lotito che fece con la Salernitana, e sicuramente lo farà, ecco, perché se Lotito è venuto a Reggio Calabria, ha rilevato questa squadra, sicuramente le ambizioni sono ambizioni importanti per portare questa squadra e questa città a categorie importanti.
0: Io vorrei anche spostare un pochino il focus su quello che sta accadendo oggi nel calcio campano, perché comunque sì, noi siamo un'emittente di Reggio Calabria, parliamo soprattutto di Regina, ma parliamo anche di calcio a 360 gradi. Lei è uno storico dirigente, insomma, è stato ad Avellino, a Benevento, a Castellammare, e di conseguenza credo che sia giusto porle una domanda, no? Perché la Juve Stabia non sta vivendo un bellissimo momento. Cosa ne pensa al riguardo? Poi le chiederò qualcosa sull'Avellino, ovviamente.
1: Ma purtroppo le vicissitudini della Juve Stabia non sono rose, ecco. Già quest'estate ha rischiato di saltare, poi fortunatamente c'è stato l'arrivo di questo imprenditore Guerre, che ha rilevato il tutto, però dopo sono fuori questi problemi. Niente, mi dispiace, perché poi vivo a Castellammare e mi dispiace vedere la squadra della mia città, dove io ho iniziato a giocare a 15 anni con la Juve Stabia, vederla in questa situazione, ecco, anche perché poi dopo tutti si divertono a dire frasi contro la città, contro la squadra, e non è bello per lo stabiese leggere e sentire queste cose.
0: E vabbè, ovviamente il suo nome è anche strettamente legato all'Avellino, visto che è stato storico dirigente, insomma, tanti anni. È partito bene l'Avellino, però c'è anche da dire che gli investimenti da parte del patron D'Agostino, se non vado errato, sono stati sempre cospicui. Quest'anno si è andato a costruire una squadra, secondo me, molto attrezzata, che può dare fastidio a tutti.
1: Sì, hanno allestito una squadra forte, con investimenti importanti. L'obiettivo di D'Agostino, da quello che so io, anche se non lo dice qualche volta, sono quelli di riportare questa squadra, questa città a livelli grossi, ecco, a livello di riportarla in Serie A dopo tanti anni. Io mi auguro e spero che ci possa riuscire, però non la vedo facile, perché il campionato di B è un campionato tosto, un campionato duro, ci sono piazze importanti, piazze grosse, però l'Avellino è una squadra che sicuramente tra le 4-5 ci metterei anche l'Avellino per la vittoria finale.
0: Ha seguito anche un po' le ultime voci di mercato, no? Perché James Rodriguez era stato accostato, anzi, c'è stata una vera e propria trattativa per portare la stella colombiana proprio ad Avellino. Secondo lei sarebbe stata una scelta giusta?
1: Ma no, non sarebbe stata una scelta giusta, ma comunque già dal primo giorno, quando ho letto di questa notizia, me stesso dissi che era impossibile, che era... sai, ci sono i procuratori, no? Che sono bravi a fare certe cose. Questo era un giochino del procuratore per muovere un po' le acque, per poi farlo andare in una società importante, come infatti si è riuscito, ecco. Per me ha fatto tutto un giochino questo procuratore, che poi è un procuratore di fama internazionale, adesso non ricordo il nome di questo procuratore, però già dal primo giorno, ripeto, per me era impossibile portare un giocatore a livello mondiale ad Avellino. In B non ci sarebbe mai andato, ecco, anche se si leggeva che era una cosa fatta, ma non ci ho mai creduto io, ecco, non ci ho mai creduto.
2: Direttore, sempre in ottica Avellino, ma anche in ottica Regina, per tutta l'estate si è letto di un possibile arrivo di Paterno a Reggio Calabria. Ora ovviamente non se ne parla più, perché la Regina ha già segnato 13 gol in 4 partite, quindi nessuno sta lì a rimpiangere. Si è accasato al Casalano, però sta facendo molto bene. Io una cosa non ho capito: ma perché l'Avellino si è voluto liberare di Paterno?
1: Vabbè, ma io credo che sia stata una scelta tecnica. Partendo a un'età avanzata, 35-36 anni, no, mi sembra, se non vado errato, e nei 2-3 anni Paterno che è stato da Avellino ha fatto campionati importanti, ecco, è stato un po' il protagonista della promozione dalla C alla B da parte dell'Avellino. È una scelta che hanno fatto loro, va rispettato questa scelta, perché sono scelte della società, del tecnico, però credo che se è un calciatore che se sarebbe venuto a coso a Reggio avrebbe fatto la differenza, perché Paterno in interregionale sicuramente avrebbe fatto una caterva di gol, anche se da quello che mi dici a livello offensivo la Regina sta in buone mani, ecco.
0: Sì, assolutamente, però chiaramente poi Paterno nella sua storia ha dimostrato di essere quel tipico bomber di categoria, no? Sia in Serie D che Serie C ha fatto tantissimi gol, evidentemente poi negli ultimi periodi ha avuto anche problemi di natura fisica che sì, lo scorso anno lo hanno limitato parecchio.
1: Credo che la scelta dell'Avellino sia stata questa, ecco, per i tanti problemi fisici che ha avuto Paterno negli ultimi tempi.
0: Sì, che poi comunque l'Avellino ha preso anche due attaccanti importanti dalla Serie A, di fatto, perché sia Fila che Dira hanno giocato in Serie A nelle ultime stagioni. Poi Fila si è fatto male, che dire, è sicuramente un profilo di altissimo livello che insomma è costato anche parecchio come investimento, quindi giustamente si doveva fare spazio.
1: Sì, è costato tantissimo da quello che so io, che dire, sì. Fila è un ragazzo che io conoscevo, un attaccante di grande struttura, un attaccante forte. Sfortunatamente ha avuto questo infortunio che ce ne avrà per parecchio tempo.
0: Sì, assolutamente.
1: Chiedira deve un attimino mettersi in riga, deve un attimino ritrovare un po' la condizione. Poi adesso ci sono queste 3 settimane di sosta e sicuramente gli farà bene a lui.
0: Certo.
2: Direttore, grazie davvero per la disponibilità, è stato veramente un piacere, ci ha svelato anche delle situazioni che non conoscevamo, appunto, come quelle su Fabio Caserta. Grazie davvero.
1: Ma, se non sbaglio, il direttore, sì, il direttore è Romairone, no?
2: Sì, Giancarlo, sì, Giancarlo Romairone.
0: Giancarlo Romairone. Cosa ci dice su di lui?
1: No, è un ragazzo serio, un ragazzo amico mio, ecco, perciò chiedevo, perché eventualmente se avete la possibilità me lo salutate.
0: Va benissimo, certo.
2: Volentieri. Altro.
1: va bene?
0: Grazie, grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci e grazie per la disponibilità.
1: Arrivederci, in bocca al lupo.
0: Altrettanto, Crepi, grazie.
2: Crepi, Crepi. Grazie, grazie davvero. Ringraziamo e salutiamo Salvatore Di Somma, direttore con un lungo percorso all'Avellino, alla Juve Stabia, ma prima di fare dirigente è stato anche allenatore e tra le varie squadre ha allenato Ligea e Virtus. Io credo che Roma Irone abbia più amici di Malagò, perché chi chiamiamo,
0: sì, sì,
2: chiamiamo.
0: È vero, assolutamente, tanti, poi soprattutto ne parlano tutti un gran bene, cioè Roma Irone non è sicuramente un direttore sportivo da Serie D. E lo sta dimostrando, che poi questa cosa a volte è anche penalizzante, cioè sai, essere un direttore sportivo abituato a lavorare in un campionato professionistico per tanti aspetti non è facile poi trovare le soluzioni per un campionato di dilettanti, perché poi uno deve anche calarsi nella categoria, è uno che è abituato a lavorare tra Serie C, Serie B e anche Serie A, perché lui l'ha fatta, non è assolutamente scontato e facile, eh? Però i contatti che ha li stiamo vedendo, perché non l'abbiamo neanche nominato e ci hanno parlato di lui, fanno tutta la differenza del mondo. Quindi il direttore Roma Irone è un direttore di assoluto livello che sta dimostrando anche per la costruzione della squadra che lui ha fatto, di sapersi muovere attraverso contatti e soluzioni per portare solo calciatori importanti a Reggio.
2: E possiamo avanzare una proposta, cioè visti i contatti che ha, potrebbe venire qua il direttore Roma Irone a fare trasmissione con te, insomma si mantiene sempre bello e pimpante il livello della trasmissione, io mi faccio questo corso per direttore sportivo.
0: Con
2: i campus, perché vi ribadisco che sono aperte le iscrizioni per il corso per direttore sportivo organizzato dall'università online e campus, ed è molto più accessibile rispetto al passato, nel senso che non ci sono limiti di età, non c'è bisogno di vantare esperienze pregresse già maturate nel mondo del calcio, quindi è veramente aperto a tutti questo tipo di corso. Chissà se anche Ezio Brevi ci parlerà bene di Giancarlo Roma Irone, proveremo a sentirlo tra qualche istante, anche lui aspetta la nostra chiamata, quindi anche lui ha scritto qualche pagina importante di storia, con la maglia della Regina, quindi giusto il tempo di ricordare che per questo corso per direttore sportivo con Ecampus avrete possibilità di approfondire tante materie relativamente all'area tecnica, all'area gestionale organizzativa, all'area giuridica, all'area marketing, all'area economica e anche all'area laboratorio. Ovviamente l'esame finale si svolgerà a Coverciano, quindi la sede della FIGC, e l'anno scorso oltre il 90% degli studenti di Ecampus, del corso di Ecampus, ha superato l'esame finale proprio a Coverciano. E adesso siamo in diretta con un altro grandissimo protagonista, al quale chiediamo insomma che atmosfera ricorda quando c'era lo stadio bello pieno, come probabilmente sarà bello pieno a metà perché due settori sono chiusi domenica in occasione di Regina Igea Virtus. Buongiorno Ezio Brevi.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Ciao Ezio, veramente un grande piacere ritrovarti. Insomma, tu hai esordito con la maglia della Regina in Serie A direttamente al Delle Alpi contro la Juventus. Quale giorno ti è rimasto più impresso nella mente tra quella sera a Torino e la settimana successiva quando vi siete trovati, che cosa? Un muro umano qui a Reggio Calabria contro la Fiorentina?
3: Eh sì, perché arrivavamo da questo bellissimo risultato a Torino, inaspettato, perché sulla carta erano punti difficili da fare, e quindi arrivando da quel bellissimo risultato si è scatenato un entusiasmo massimo, e già c'era, perché essendo il primo anno di Serie A della Regina, c'era già un entusiasmo importante. Con quel risultato veramente Granillo è stata una partita che ti lascia un ricordo importante, anche perché giocavamo contro avversari come Rui Costa, Battistuta, e quindi è stata una giornata fantastica anche quella, con un altrettanto bel risultato.
2: Assolutamente, assolutamente Ezio, ed è la squadra che trascina il pubblico? Sono i risultati che portano poi il pubblico a riempire lo stadio?
3: Ma quella è una logica conseguenza, quando in tutte le realtà, quando le squadre vanno bene, si crea un entusiasmo che trascina molte più persone, porta molte più persone allo stadio. Quindi è sempre bene che la squadra parta con il piede giusto come quest'anno e che poi perché veramente il pubblico di Reggio Calabria è un valore aggiunto, è una spinta, è un traino importante che ti fa sentire anche un elemento importante per i tifosi, e quindi è qualcosa che ti esalta.
2: Assolutamente. Stai seguendo dunque la Regina attuale?
3: Sì, ho guardato i risultati, ho visto anche qualche immagine, perché per curiosità vedevo che la Regina vinceva e faceva anche degli ottimi risultati, quindi ho guardato anche qualche immagine, e quello che mi ha sorpreso è il ritmo che c'ha questa partita, questa squadra nella partita. Ha un'aggressione forte sull'avversario, riesce a imporre il gioco, ma soprattutto ha un'ottima solidità difensiva. Queste secondo me sono le prerogative principali per vivere un campionato da protagonisti.
2: Da ex centrocampista avrei visto che abbiamo gente con caratteristiche molto diverse, no, l'uno dall'altro, a Bonchelè, a Quadro, Rossetti, Rotulo, ancora abbiamo visto pochino Franchini, abbiamo già dall'inizio insomma di questo percorso nel dilettantismo abbiamo un signor giocatore come Momo Laribbi. Secondo te qual è il terzetto meglio assortito?
3: Ma questo penso che sia una valutazione che debba fare Marchionni nel tempo, ma anche in considerazione del fatto di questo problema tra virgolette degli under, perché la Serie D ti impone di giocare con gli under e dei bei valori sui 2007-2008, e quindi è stata costruita penso da Roma Irone un'ottima miscela, un giusto mix, e quindi penso che sia più compito dell'allenatore riuscire a trovare anche in funzione magari di un avversario l'assetto più adatto alla partita che devono affrontare.
2: E perché insomma ricordiamo il centrocampo iniziale Brevi, Baroni o Pralia, poi si è aggiunto Pirlo dopo due partite. Quando la Regina ha un centrocampo fortissimo il risultato arriva, no?
3: Ma tanti dicono che le partite si vincono e si perdono a metà campo, e questo non so se è un modo di dire, però io giocando in mezzo al campo mi accorgevo che quando il centrocampo era in giornata e si riusciva ad essere di raccordo per l'attacco e di protezione per la difesa, era veramente un qualcosa che diventava un valore aggiunto. Quindi il centrocampo è una parte nevralgica del gioco, però ci deve essere la giusta integrazione con i difensori e gli attaccanti, quindi io non vorrei dare una percentuale, però quando si ha un ottimo centrocampo innanzitutto si riesce a proporre nel gioco e soprattutto si riesce a fare quel lavoro sporco che è di protezione alla difesa che diventa importante anche quando si devono vincere i campionati.
0: Intanto mi presento, piacere, Andrea Benedetto. Io non so se tu conosci Marco Marchionni.
3: Io lo conosco da avversario, ex calciatore, di allenatore, ho seguito un po' la sua carriera, però ho visto che è un allenatore che chiede molto il recupero immediato della palla, quello me ne sono accorto vedendo le immagini, perché riesce a comprimere l'avversario con un ritmo immediato sul recupero palla, e questo secondo me è un'ottima filosofia che si avvicina alla mia idea di calcio, perché ero un giocatore molto atletico e per me andare a rubare i palloni nell'immediato era un qualcosa che consentiva alla squadra di guadagnare metri e di recuperare più velocemente possibile la palla, e questa secondo me è una componente essenziale a prescindere dalle categorie.
0: Un'altra domanda che secondo me ti possiamo fare, perché tu hai vissuto tanti spogliatoi importanti, ecco, quello della Regina oggi è uno spogliatoio importante, soprattutto abbastanza pieno, perché sono quasi 30 calciatori in rosa. Il fatto di avere un gruppo così vasto e soprattutto con calciatori tutti di alto livello non è sempre una cosa positiva, perché bisogna sempre riuscire poi a gestire bene anche gli umori un po' di tutti. Questa può diventare una complicanza per la Regina.
3: Ma io sono dell'idea che è sempre meglio averli, giocatori, che non averli. Poi dopo la capacità dell'allenatore è quella di riuscire a tenere tutti concentrati su un progetto, su un'idea, e questo secondo me è fondamentale, soprattutto dove le sostituzioni diventano un valore aggiunto. Non è ai nostri tempi che le sostituzioni erano limitate, adesso cambi quasi il 50% della squadra, e quindi riuscire a farsi trovare pronti e a dare un aiuto, un supporto in un momento magari di difficoltà della partita può essere un valore fondamentale. E quindi la politica nel calcio è cambiata, le idee sono cambiate, però quello che secondo me deve essere un qualcosa di stimolante è la piazza, la storia di questo club, che ha bisogno e necessità di ricorrere e rincorrere una categoria che

0: Ma allora, il girone del sud è sempre stato un girone, anche quello della Serie C, diciamo un girone più sanguigno, dove a livello formativo per un atleta è un palcoscenico molto accrescitivo, perché gli ambienti sono surriscaldati, si vivono piazze dove il pubblico a volte è anche importante dal punto di vista numerico, e quindi sono partite dove si vivono magari con una sana paura che diventa formazione per un atleta, e quindi il calcio del sud è un calcio che matura e fa crescere molto l'ambiente, soprattutto i giocatori che lo vivono.
1: Allora Ezio, tornando alla tua esperienza qui da calciatore, che è coincisa anche con l'inizio, diciamo, del mio percorso giornalistico, questo ricordo io di Ezio Brevi, all'epoca c'erano interviste libere, no? Almeno erano rese libere dall'addetto stampa Giosuè Branca, che saluta qualora fosse all'ascolto, e quindi c'era
0: lo
1: la possibilità.
0: Saluto anch'io con tanto affetto, se è all'ascolto.
1: Grazie.
0: mi lega un ricordo di questo ragazzo bellissimo, dove abbiamo condiviso tante belle emozioni, e ho un grande affetto nei suoi confronti, così per tanta altra bella gente di Reggio Calabria.
1: Bene, bene, ci fa piacere. No, dico, io ho questo ricordo, no? Cioè io aspettavo i calciatori che uscissero dallo spogliatoio, c'era allenamento alle 2:30, 3, quindi a fine allenamento io magari aspettavo, perché c'era la possibilità di intervistare chi volevi, in buona sostanza, e a un certo punto mi sono reso conto che nelle mie varie registrazioni, andavo là col mangianastri, praticamente ho registrato la cassetta, nelle mie interviste non avevo mai beccato Ezio Brevi. Un bel giorno ho deciso di aspettare, cioè era diventato buio nel frattempo, erano diventate 5:30, le 6, cioè, e finalmente è uscito, cioè, e tu uscivi sempre per ultimo, come mai?
0: Ma perché dovevo lavorare più degli altri, per essere competitivo, il mio motore aveva bisogno di allenarsi di più, perché dovevo sempre star bene dal punto di vista atletico, dovevo crescere dal punto di vista tecnico, e di conseguenza per me arrivare al campo era qualcosa al quale tenevo tantissimo, perché avevo la percezione di vivere un alto livello e capire per il massimo, per poterci stare, significava allenarsi a certi livelli e con certe attenzioni, e io in questo sono sempre stato molto molto attento e dedizioso. È quello che vado predicando ai miei figli, che il lavoro paga sempre, e con costanza, con impegno, alla fine questo te lo ritrovi, e per me è stato il pane quotidiano.
2: E un'altra cosa che a me dicono spesso, io purtroppo non li ho vissuti quegli anni, lo dico sempre, mi dicono: Ezio Brevi ha delle caratteristiche che non ha mai avuto nessuno, e che ancora oggi nessuno ha comunque di simili. Tu sei d'accordo su questo?
0: Ma allora c'è da dire una cosa, che il centrocampista moderno si allontana dalle mie caratteristiche, perché io avevo bisogno di essere integrato con giocatori di qualità tecnici, perché la mia come si può dire, esuberanza fisica doveva essere giustamente associata ad altre caratteristiche, e io ho avuto la fortuna di giocare vicino a giocatori molto bravi a Reggio Calabria, però giocatori che e con me diciamo dovevano capire che non ero solo l'unico a pedalare in mezzo al campo, e quindi cercavo con il mio carattere, con la mia personalità, di coinvolgerli anche nelle componenti dove io magari ero più esuberante, e loro mi aiutavano dal punto di vista tecnico. Ora invece il centrocampista deve saper fare un po' di tutto, e quindi è un centrocampista che deve sapere costruire il gioco, deve sapere avere una,

0: atletismo e deve sapere anche attaccare, quindi è un modo diverso di concepire il centrocampista, con delle metodologie e delle proposte di campo sull'allenamento totalmente diverse. Quindi mi sarebbe piaciuto potermi allenare nell'era moderna con questa nuova metodologia per vedere che tipo di espressione di calcio avrei potuto dare io. È vero che a quei tempi l'incontrista andava di moda, il Gattuso, certo. E quindi quelle caratteristiche sono un po' in via di estinzione, però perché il calcio è cambiato.
1: Cosa ha funzionato nel primo anno di Serie A e cosa è mancato invece l'anno dopo?
0: Il primo anno di Serie A è funzionato c'era un giusto, veramente una giusta integrazione dei giocatori nelle loro caratteristiche. Il secondo anno, venendo a mancare Possanzini, alcuni elementi, venendo a mancare elementi che avevano fatto la differenza anche dal punto di vista tecnico, come Pirlo, sono venute un po' meno le caratteristiche individuali che contraddistinguevano anche quella regina, perché la regina vinceva anche perché calciava bene i calci d'angolo, perché le punizioni, c'era una certa qualità. Il secondo anno era più una regina operaia che ha dovuto lottare fino all'ultimo momento per salvare la categoria, e quindi c'è una differenza proprio dal punto di vista strutturale delle due regine che ho vissuto, fermo restando che abbiamo sferrato l'impresa lo stesso, arrivando allo spareggio, e purtroppo non è andato bene nella partita di ritorno per una serie di... Io in quella partita venne addirittura squalificato perché presi l'ammonizione alla partita d'andata, e quindi mi manca quella partita, mi manca quella partita e mi è mancato quel risultato che sarebbe stata l'ennesima apoteosi dal punto di vista sportivo.
1: Un'altra squadra a cui sei sicuramente legato, anche se non ci hai giocato in Serie A, quindi insomma sono pur sempre esperienze diverse, sicuramente la Ternana, che anch'essa dovuta ripartire dalla Serie D. Però ecco, ti chiedo fra qualche istante un pensiero anche sulla squadra di Terni, perché abbiamo una carrambata, giusto? Mi senti avvocato? Ci sei?
2: Sì, ti sento, Paolino, ti sento.
1: Ecco, buongiorno Giosva Branca, ex team manager, ex capo ufficio stampa, ex presidente della Viola.
2: Ex vuol dire che sei finito, Paolo.
1: Allora, l'avvocato Giosva Branca. Esatto, come stai?
2: Bene, voi?
1: E noi stiamo cercando insomma di dare il nostro meglio, andando in onda ogni giorno e commentando la regina che vince.
2: Mi seguo, lo so.
1: Grazie. E quindi ti abbiamo appena testé citato insomma con l'amico Ezio Brevi che ti ascolta.
2: Eziuccio, buongiorno Ezio.
0: Dai, ogni tanto ci sentiamo tramite...
2: Mi ascolta, sicuro che mi ascolta.
1: Allora, lui sì, ti ascolta, se
3: ti ascolta, purtroppo... Giustamente per far sì che vi sentiate è un po' complicato, però ti saluta.
1: Non lo risolviamo.
2: Ah, va bene. Allora, un pensiero affettuoso al calciatore, ma prima di tutto all'uomo. Conservo un ricordo veramente affettuoso di Ezio, una persona per bene e soprattutto un uomo sempre sorridente rispetto a tutte le vicende che in un anno possono capitare. È un uomo per bene, un calciatore, un professionista serio e un uomo sorridente. Credimi, le tre cose assieme sono veramente merce rara di questi tempi. Un abbraccio veramente forte e avete fatto una gran cosa anche a chiamarlo e a coinvolgerlo, Paolo.
0: Grazie Giusva, un bacione, un abbraccio forte, grazie.
3: Ti saluta e ti manda un abbraccio. No, non si sente, non si sente bene. Allora,
2: grazie ragazzi.
3: Ancora un po' difficile da gestire la situazione, però
2: intanto vabbè, chiudo, dai.
3: No,
1: assolutamente no,
2: se non lo sento, Paolo, se non lo sento va bene così. Intanto grazie del pensiero e complimenti ancora per aver coinvolto pezzi di storia importante, ripeto, i risultati, ma per quello che hanno lasciato come uomini, sì ragazzi, Ezio in testa. Vi ascolto dalla radio. Un abbraccio.
1: Grazie
3: a Giusva Branca. Ciao, grazie, un saluto. Allora, dunque, abbiamo anche provveduto a far salutare due protagonisti di una regina che ha scritto pagine bellissime della della storia Amaranto.
1: Assolutamente. Ezio, ci sei sempre, sì?
0: Sì, ho sentito tutto e purtroppo c'è questo collegamento un po' disturbato, però ripeto, parliamo di una persona che ricordo con tanto grande affetto. Per quanto riguarda il discorso della Ternana, la Ternana ha vissuto nel suo 100° anno di storia una tragedia tra virgolette sportiva, perché varie vicissitudini societarie hanno portato a questo fallimento, purtroppo, che ha azzerato tutto quello che sono stati 100 anni di questo club, che anche a me ha dato molto, perché io ho conosciuto il calcio vero attraverso questa squadra. Vivo in Umbria, quindi ho la famiglia e questo club mi lega anche a un ricordo affettivo extracalcistico. E l'anno scorso ho ricevuto un riconoscimento eccezionale, dove mi hanno premiato il centrocampista del secolo. Per me è stata un'emozione grandissima, che però ha avuto questa bruttissima conclusione nei 100 anni di storia, e mi auguro solo che il club possa risollevarsi, perché anche questa è una piazza che merita altri palcoscenici.
3: Io farei solo un'ultima domanda, Ezio, poi lo lascerei, perché ci scrivono su Facebook, ci scrive Michele, dice: che mito Ezio Brevi, per me doveva giocare sempre, pure con una gamba. Una domanda per lui: spareggio perso con il Verona, perché la difesa fece quell'incredibile errore di stare così alta sul gol di Cossato?
0: Sì, fu un errore, perché mi sembra che Vargas fece fuori gioco da solo, se non sbaglio, non era allineato e hanno lavorato male di reparto e abbiamo preso questo gol, che era sicuramente evitabile, ma avremmo dovuto fare meglio in quella circostanza, però è un errore che purtroppo si evidenzia in una partita così importante e ci ha portato a non raggiungere il risultato che era nelle nostre gambe, perché era fattibile.
3: Bene, grazie davvero Ezio Brevi, è stata una bellissima chiamata, assolutamente.
1: Grazie mille Ezio.
0: Grazie anche per me, buon proseguimento e in bocca al lupo per tutti.
3: Grazie altrettanto.
1: Ciao, a presto.
3: E grazie ancora per aver partecipato alla nostra trasmissione. Paolo, abbiamo dato spazio anche a un altro bel momento.
1: Un venerdì imprevisto, diciamo, alcune telefonate.
3: All'inizio eravamo un pochino in difficoltà, poi l'abbiamo sistemata e probabilmente è venuta fuori una delle migliori puntate da quando abbiamo iniziato questo percorso quest'anno. In conclusione, vogliamo farle una battuta sulla nazionale questi certo. ultimi 5 minuti, visto che stasera inizia il Mancini 2.0 e lo farà in una partita non semplice con il Belgio, reduce dai quarti di finale del mondiale, anche se ci saranno un paio di assenze nella formazione dei Diavoli.
1: Ma di sicuro ci saranno più partite stasera all'Olimpico per la partita dell'Italia che per quelle della Lazio, diciamo così. E quindi sì, c'è curiosità sia per vedere l'assetto, ma anche gli uomini, perché in determinati reparti ci può essere abbondanza, in determinate zone di campo ci può essere abbondanza di scelte, però ecco, dovrà un attimo bilanciare. Per me l'Italia resta una formazione con dei valori sul piano tecnico. Per me abbiamo dei giocatori che tante altre nazionali non hanno, proprio per caratteristiche. C'è il sinistro che ha Di Marco, io non lo vedo. Ce l'ha Cucurella?
3: No, infatti perché alcuni
1: ce l'ha il terzino sinistro certo. della Francia? Non mi sembra. Quindi abbiamo dei valori individuali per me molto importanti, vanno assemblati come squadra e vanno trovati in altri ruoli, in altri settori, in altre zone del campo, dei giovani che possano dare qualcosa in più.
3: Uno di questi è Romano, che probabilmente giocherà a titolare questa sera contro il Belgio, giocatore che ricordiamo è di nazionalità svizzera, ha scelto di giocare con l'Italia visto che ha padre e madre italiani del sud Italia, e può essere una scelta giusta. Comunque Mancini ha sempre dimostrato grande coraggio nel lanciare questi ragazzi, quindi oltre Zoma, che è un attaccante che non dovrebbe partire dall'inizio perché dovrebbero giocare insieme più Esposito e Ken, ci sarà questo giovane
4: calciatore del Cagliari, prelevato dal Sud Tirol, che ha giocato alla era della primavera della Roma, Romano.
1: Io penso che in attacco, in base alle caratteristiche, insomma, non dico che è l'imbarazzo della scelta, perché noi stiamo parlando appunto di fuori classe, anche se più Esposito lo può diventare, a me incuriosisce vedere chi guiderà la difesa, perché io penso che la solidità di ogni squadra, quindi anche di una nazionale di calcio, si debba basare sempre su una difesa forte, e per avere una difesa forte devi avere un comandante forte lì dietro, ed è quello che è mancato in termini di personalità, credo, alla nazionale italiana negli ultimi anni, perché è vero che hai affrontato, cioè hai preso un bel po' di gol da Holland, no? Quando abbiamo giocato, certo, contro la Norvegia, però anche è vero che lì le marcature hanno lasciato molto a desiderare.
4: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Ma anche con la Bosnia, insomma, quell'espulsione lì, cioè non puoi mettere i bastoni in mezzo ai tre, parliamoci chiaro.
4: No, infatti, ma anche per caratteristiche del calciatore, lui anche a livello di leadership, probabilmente ci sono calciatori che da questo punto di vista hanno più qualità. Lui è sicuramente un calciatore dotato tecnicamente, molto molto valido, che sa interpretare il ruolo in maniera moderna, con una grande qualità per essere un difensore, voglio dire, ha un piede molto molto educato. Però probabilmente a livello di leadership ci sono calciatori più forti, che sanno prendersi anche più responsabilità, che vanno magari anche meno in difficoltà in determinate situazioni. Uno di questi probabilmente potrebbe essere anche Gianluca Mancini, che è capitano della Roma, comunque ha una cazzimma, diciamo, come viene chiamata a Napoli, anche abbastanza importante.
1: Calvini è convocato?
4: Non lo so, però non lo so, perché è reduce da un infortunio. È vero che mancano un po' quei leader, perché voglio dire, l'Italia ha sempre avuto leader dietro abbastanza importanti. Lo era Buffon, lo era Cannavaro, lo era Maldini, tutta gente, voglio dire,
1: sì, di un'altra, uno in mezzo, di un'altra, dico, caratura, cioè, di Lorenzo, di ok, caratura. Bastoni ok, ma nei loro ruoli ti serve quello in mezzo che comanda il reparto, perché devi affrontare ogni partita attaccanti fortissimi, e quindi i movimenti non li puoi sbagliare, le marcature non le puoi sbagliare.
4: Sarà convocato, è convocato Coppola, che nel Paris FC sta giocando parecchio, reduce l'esperienza al Brighton in Premier. Certo, l'ultima presenza in nazionale di Coppola non è stata delle migliori, non per colpa sua, ma perché è stata di fatto l'ultima partita di Spalletti la guida della nazionale con la Norvegia. È stata una partita disastrosa a 360 gradi, poverino, lui ha macchiato il suo esordio in una partita che non era assolutamente facile, poi contro Holland. Però torna in nazionale a distanza di mesi, vediamo se sarà lanciato anche da Mancini. E nulla, speriamo che possa partire bene, perché poi la nazionale è una cosa bellissima, voglio dire, ci mette tutti d'accordo e tutti speriamo che ci possa dare gioie nel più breve tempo possibile, soprattutto tornare ai mondiali.
1: Non vediamo l'ora, quindi io sta Nations League continuo a non capirla, per me sarebbe
4: sono amichevoli, stato amichevoli come lo erano una volta.
1: Appunto.
4: Gli hanno dato un pochino più di valore
1: e di pila pure,
4: alla fine, sì. Sì, assolutamente.
1: Perché comunque ci sono sempre dei diritti televisivi che avranno venduto, certo, come manifestazione. Pazienza, insomma, il pubblico si deve sorbire anche questo tipo di appuntamento.
4: Poi alla fine, amichevole o Nation League che sia, cambia poco.
1: Ma vorrei capire la differenza tra Nation League e il campionato europeo,
4: che ti dà qualche passo in più, per esempio anche per le qualificazioni mondiali, ti fa essere testa di serie. Che poi il problema non è
1: servito,
4: tanto,
1: sai,
4: No, non ti è servito, perché non è concepibile che una formazione che è più avanti di ranking e testa di serie gioca la partita decisiva per andare al mondiale fuori casa. Quello non comprendo tantissimo, perché allora che valore ha il fatto che io ho fatto bene in Nation League, eccetera eccetera. Cioè, questa è un po' l'incongruenza della quale faccio fatica a capire il perché di determinate situazioni. Però vabbè, cambia poco, insomma, Nation League amichevole, vediamo questa nazionale come parte. Poi ovviamente noi domani torniamo per il gioco pronostico e per parlare sempre di Regina, che è il nostro focus principale, e ovviamente per parlare di Regina e Gia Virtus.
1: E Marchionni non ti piace?
4: Anche, ovviamente, anche per sentire le parole di Marco Marchionni in vista del primo big match, chiamiamolo così, della stagione.
1: Va bene, noi abbiamo già organizzato sia le puntate di domani che quella di lunedì, è parzialmente organizzata.
4: Attenzione, diciamo, perché avremo ospiti, questo lo possiamo dire, ospiti che veramente hanno scritto la storia della Regina, della maglia Amaranto, come praticamente anche oggi o tutti i giorni, ma sono ospiti veramente molto molto particolari, quindi continuate a seguirci. Perché avrete sicuramente delle belle notizie da Mezzogiorno Amaranto.
1: Confermo, a domani.
4: a domani, buona continuazione sui canali di Turing. Ciao.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, il servizio della redazione.
2: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler e Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up

0: Touring 104 Smash It's Up Chart.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Per i 30 più trasmessi
0: su Turin 104.
2: Let's go.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'assessorato all'agricoltura della regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
2: 30 più trasmessi
1: su Touring 104.

0: Aiuto, mi hanno dato la linea, sono le 5. Oh, siamo puntuali oggi. Ciao, benvenuto, Beniamino, grazie.
1: Ciao, grazie. Grazie
0: parla a stappare così
1: grazie
0: sento
1: a voi,
0: meglio.
1: Grazie a voi, grazie Filippo.
0: Che bello, la seconda giornata e basta. Poi un altro anno, no? Com'è la storia?
1: Ma non è annuale, cioè non è annuale a Reggio Calabria. Cioè, questo è un momento veramente... Utilizzando un termine tuo, topico.
0: Topico.
1: Cioè, dai, molto...
0: Aiuto. Dai, ci siamo, siamo in diretta. Oh, mi hai portato un super ospite internazionale.
1: Sì,
0: no?
1: Ti ho portato un ospite, un revisore del Consiglio Nazionale, nonché un esperto della Fondazione Studi, nonché componente della commissione che ha effettuato la revisione dell'IRP, cioè le tasse, cioè okay. quelle che ti trasteniamo in busta paga.
0: No, hai visto che è uscita okay. oggi una cosa brutta.
1: Quale?
0: Che un terzo degli italiani non paga le tasse, o no, due terzi. No, però dovete migliorare di più.
1: Sulla tua busta paga, ok, certo. C'è l'IRPEF applicato, ok. Il signore che è accanto a noi ha partecipato, ha guardato da lontano, consigliando come intervenire.
2: Ah, okay. Non è una buona presentazione.
1: No, perché
0: se ce l'avessi avuto come compagno di banco quest'ora no. A matematica
1: è un collega di grande esperienza, è stato presidente dell'ordine di Catanzaro, perché poi è un calabrese,
0: certo.
1: È la Calabria che partecipa con grande con grande personaggi, con grande preparazione, ecco, una grande cultura, un grande un grande amico della nostra città e della che ci fa ben comparire, ecco,
0: sì, certo.
1: Una presentazione da spin, diciamo.
0: Che bello. Bello.
2: Allora, Filippo, guarda, sono semplicemente un amico di Beniamino.
0: Okay.
2: Sfatiamo questi numerosi sottopancia.
1: Grande collega e un mentore che io
2: mi ha dato quei sottopanci che io ecco perché mi trovo
0: bello.
2: Un po'.
0: Sì, bello sì, sta cosa.
2: Intanto un caro saluto.
1: Grazie.
2: Agli amici di Radio Turing. No, non prendetevela con me per le ritenute in busta paga, perché
1: era una battuta, però
2: le cose positive
1: lavorato.
2: Forse ci abbiamo lavorato, le cose negative è colpa dell'agenzia delle entrate, del legislatore e quant'altro. Ma guarda, le statistiche, bisogna diffidare dalle statistiche quando danno questi numeri così semplificati.
0: Certo, infatti.
2: Eh sì, perché poi nelle statistiche ci finiscono, per esempio, tutti chi non dichiara nulla. Chi dichiara perdite, e quindi poi sappiamo che ci sono tanti contribuenti che sostanzialmente hanno dichiarano, ma in realtà non svolgono alcuna attività, quindi finiscono nella media. Quindi in realtà i redditi, sicuramente ci sono sacche di evasione, però diciamo anche il trend dei redditi negli ultimi anni è in crescendo, per fortuna. Come è in crescendo il tasso di occupazione? Alla convention a Reggio Calabria, che è una convention nazionale, sono stati diffusi i dati dell'occupazione, l'Istat, gli ultimi dati li ha diffusi proprio ai primi di settembre e riguardano il dato di luglio. Abbiamo un'occupazione record, sicuramente ci sono tanti passi da fare, però evidentemente le misure che sono state messe in campo funzionano. Questo penso che è un dato positivo. La cosa positiva qual è stata? Come Fondazione Studi dei consulenti del lavoro abbiamo preso questi dati Instat e visto che ci trovavamo a Reggio Calabria, ci trovavamo in Calabria, abbiamo fotografato quel segmento che riguardava la Calabria. Quindi i dati dell'occupazione in Calabria fotografano una situazione, un miglioramento dell'occupazione sia lato lavoratori a tempo, lavoratori subordinati, un dipendente, sia lavoratori autonomi, non solo in crescita, ma addirittura il miglior tasso di crescita, non solo lato Italia, naturalmente parliamo di misura percentuale rispetto ai dati precedenti, è quello calabrese. Quindi finalmente. Diciamo, ragioniamo
1: noi,
2: in positivo. Siamo scesi sotto il 10% per la prima volta come tasso di disoccupazione.
0: Il ministro del lavoro ci ha detto
1: questo, cioè, e ha commentato con un intervento molto ampio, si è soffermata su questi dati e quindi ha detto poi come le scelte che tecnici, politica e amministrazione mettono in campo, come poi si arriva ad avere dei risultati, perché il risultato non è un freddo numero, ma è anche la masseria di Maria di Voghera che si trovano, perché poi certo. Un benvenuto Marra, quando facevamo delle interviste con loro, dicevano, ma la signora Maria di Voghera, ok, la prendeva, certo, come cambia, come cambia la vita, queste cose hanno, certo, hanno dei risvolti, perché avere un gettito fiscale aumentato significa avere disponibilità per poter riuscire a fare interventi nella vita quotidiana, nella, quelle che possono essere.
0: Gettito fiscale quanto è? 60? Ciao Simone.
1: Dobbiamo dare, io non penso che i numeri, aspetta, tipo i numeri interessino a chi ci saluta, chi passa, lei è fotografa, sì, Adriana, la salutiamo. Però al di là, ci hai chiesto di non essere tecnici, vabbè, quindi ecco, no, per dire, il bilancio dello Stato è un monster, no?
0: Sì.
1: E alla fine chi governa riesce a incidere molto meno rispetto a quello che può essere la volontà, la voglia, le aspettative. Però alla fine metterci delle persone preparate e delle persone che ascoltano anche i tecnici, viva Dio, si riesce a fare. Non sempre si riesce a fare tutto quello che si vuole, però come ci ha detto Giuseppe, sì, è vero, ci abbiamo messo lo zampino, nel senso, come Consiglio Nazionale abbiamo partecipato, ma non può essere responsabilità nostra, perché poi le scelte politiche le fa il decisore, chiaramente, però abbiamo contribuito a cercare di orientare anche le misure volte sulle famiglie, cioè scegliere di premiare chi ha più figli rispetto a delle agevolazioni. Quando il legislatore inserisce una norma di questo tipo non può che essere di buon senso, perché si tende ad aiutare una categoria, ci si fanno delle scelte,
0: certo, sì, sì,
1: ecco, quindi è quello che cambia poi la signora Maria, le scelte che si fanno poi nei palazzi, si fanno anche nei momenti di confronto come quelli di oggi, poi hanno una caduta e una ricaduta sulla signora Maria di Voghera.
0: Yeah.
2: E i risultati non vengono per caso.
1: E non vengono per caso.
2: Non vengono per caso perché sono evidentemente le misure introdotte che danno poi appunto il risultato. Un po' come la misura del salario giusto.
0: No. Sì, cioè, ci stavo seguendo, sì, perché
1: sì, si parlava del
0: ieri parlava di,
1: no,
0: questo,
1: no, salario. Il salario giusto è stato introdotto ora, no? Si parlava di salario, se ne è parlato per tanto tempo, no?
0: Minimo,
1: del salario minimo.
2: Io sono il marito della signora di Voghera. Okay. E ascolto in televisione,
0: ciao,
2: sempre giustamente mi parlano di salario. Siccome capisco, perché il mio mestiere, no?
0: Sì.
2: Magari quando sento parlare di sanità non ci capisco nulla, ma quando parlo del mio mestiere poi vado a vedere le norme. In realtà noi abbiamo una Costituzione che è entrata in vigore nel 48. Devi sapere che la prima norma che ha legiferato sul salario previsto dalla nostra Costituzione è stata approvata il 30 aprile, entratemi col primo maggio. E questo è un dato, poi sentiamo in televisione tante cose, però questo
1: non esisteva,
2: è un dato.
1: Una
2: non
1: norma esista, che definiva la retribuzione.
2: Era lasciata alla contrattazione collettiva, la qualsiasi contrattazione collettiva. Sono aspetti tecnici, però bisogna, secondo me, ciascuno deve spiegare. Quindi fate un'opera con Radio Tuning, a mio avviso eccezionale, perché oggi parlate con chi si occupa di lavoro e quindi ciascuno ci mette il suo e cerca di decodificare queste cose. Così come dobbiamo, secondo me, dare una chiarezza. Quante volte sentiamo in televisione bisogna aumentare le buste paga. Ma il legislatore non può aumentare le buste paga.
0: Il legislatore
2: non può aumentare le buste paga, può fissare il minimo, ma non può imporre un aumento della retribuzione. Quello ci devono pensare poi le parti sociali. Può intervenire a valle, invece, può intervenire sulla parte fiscale, e anche da questo punto di vista devo dire che la riduzione del cuneo fiscale va nella giusta direzione. Auspichiamo che questa nuova legge di bilancio prosegua, diciamo, questa traiettoria e quindi finiscano poi un po' di soldi in più.
0: Bene, ma tu devi andare a fare qualche intervento?
1: Sì, ora, tra poco.
2: Non chirurgico.
1: Però se vogliamo arrivare, certo, alla signora Maria, certo, che magari vuole andare a fare la commessa,
0: sì?
1: Ok, lo stipendio della commessa non lo stabilisce il governo, il Parlamento, ma lo stabilisce stabiliscono le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori che si riuniscono e scrivono
3: quanto deve prendere signora,
1: quanto deve prendere signora Maria a fare la commessa, perché sono i contratti collettivi nazionali di lavoro.
0: Per gli speaker radiofonici c'è qualche aumento, no?
1: È il contratto degli speaker,
2: te la devi prendere con chi firma quello.
1: È lì il tema, quindi sulla rappresentanza, rappresentatività e quant'altro. Ora noi perché Radio Tuning ci ha chiesto di non essere di essere accessibili, e quindi abbiamo in questi due giorni ci abbiamo anche scherzato, ma siamo arrivati a dare anche delle risposte.
3: Bello per tutti.
2: Bene.
3: Grazie di
2: grazie
3: cuore.
2: A te, no, Filippo, grazie,
1: grazie. La foto, foto anche con Giuseppe.
3: Certo, la foto con Giuseppe. Allora noi, dato che siamo in diretta Radio TV, ci sentiamo tra un po' sempre da qui.

0: Ma è la, non è la prima volta, no, cioè è la prima volta, no?
1: No,
0: non è la prima volta.
1: No, ma io e te soli soletti, sì, Phil.
0: Veramente, qua, siamo veramente.
1: Qui sul Walking Radio nuovo, yes, di Turing. È la prima volta soli soletti io e te. Wow.
0: Infatti, perché quando io ho bisogno di situazioni particolari che non so di cosa parlano,
1: di robine strane,
0: sì, allora io ho bisogno del supporto proprio di chi ha studiato, anzi, la nostra super professoressa. Che bella!
1: Pronta!
0: Simona Busto con noi live.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui in diretta dal Teatro Cilea.
0: Sì, sì,
1: stai divertendo, vero?
0: Io sì, perché ho capito che mi pagano tantissimo e quindi se lo scoprono tutti è da una...
1: E noi non lo diciamo a nessuno.
0: No, ma sai perché è bello? Perché... Cioè, Beniamino
1: si apre
0: Scarpone,
1: un mondo.
0: Sì, per questa bellissima,
1: sì,
0: ricordiamo,
1: sì,
0: convention
1: nazionale dei consulenti del lavoro. È qui, proprio qui, ha iniziato, hanno preso i lavori all'Alta Fiumara e adesso si sono spostati qui al Teatro Cilea. E tanta tanta roba.
0: E ricordiamo che stasera alle 19 che è aperto gratuitamente al pubblico, cioè alle persone che vogliono possono andare. Salve signora, buona passeggiata. Possono, c'è Enrico Bertolino, c'è il comico famosissimo, cioè,
1: sì,
0: sai, alle 19, quindi siete tutti invitati, venite perché è uno show completamente gratuito che offrono i consulenti del lavoro. È una riunione, una convention nazionale, penso.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai visto?
1: Qui a Reggio Calabria al Teatro Cilea.
0: Yes, e tra un po' avremo la moglie, giusto, dell'ex,
1: sì,
0: sindaco di Zicoli, perché proprio stamattina, te la ricordi la storia?
1: Sì, sì, sì, sì, il quaderno di Tommaso.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, perché tra le tante occasioni questa convention nazionale dei consulenti del lavoro è anche un'occasione per riflettere anche sui temi della legalità, dei giovani. È la storia di Antonio Bartuccio, ex sindaco di Rizigoni, è testimone di giustizia,
0: certo.
1: È una storia che è diventata anche ispirazione per un cortometraggio, appunto il quaderno di Tommaso. E quindi parleremo anche di questo.
0: Bellissimo, bellissimo. Siamo in diretta 5:20, Radio Tuning 104, Vittorio, grande. Grande. Il nostro stupendo... come che si chiama? C'è un termine, no? Station manager. Ciao, il station manager mi ha detto a me. Lui è, adesso devo ricordare, è stato il primo, primo a credere in discoteca contatto. Sai il programma che facevo Reggio Centro del 4?
1: No.
0: È stato uno che ha detto adesso ti faccio, non da manager, che allora non è che si faceva, però è quello che è stato, che spingeva la grande, perché allora si compravano anche i dischi per trasmettere.
1: Quindi talent scout.
0: Sì, più talent scout, però ha fatto da supporto per tante cose belle.
1: Grande Vittorio.
0: Grande.
1: Ciao
0: Vittorio.
1: Vittorio.
0: Ti vogliamo bene. Allora, siamo in diretta, un po' romantico, cioè, non so se...
1: Mi fido,
0: dai,
1: mi fido.
0: Sfidatevi, vai, ragazzi, l'atmosfera è bella. Yes. Ce l'abbiamo?

0: se vuoi posso metterti una buona parola.
1: No, veramente. Ma che bello, Fili, quanto mi mancavi. Che vabbè, bello.
0: È la radio che ti manca.
1: Sì, ma anche tu.
0: Ma il pupo dov'è?
1: Baby. Il pupo è con papà. Ogni tanto Andrino, i papà fanno i mammi.
0: Cioè, magari sta ascoltando la radio. Ah, posso salutare mia madre che sta vedendo la TV sul canale 87 il digitale terrestre.
1: Non ricordo come si chiama tua mamma.
0: Gabriella, ci siamo in diretta, sono in buone mani perché c'è Simona qua. Ma dove sei stata ieri? Che mi stavi spiegando, non ho capito.
1: Ah, ripartiamo con le robine strane, signori e signori.
0: Perché radiosamente sta per tornare in radio
1: perché
0: in TV.
1: Perché dovete sapere che c'è una 3 giorni iniziata ieri, ma con i seminari inizia proprio oggi, quindi venerdì, sabato e domenica, sì, a Gambari, quindi 25, 26 e 27 settembre. Si chiama Taiji Mountain Fest ed è il festival delle arti marziali direttamente nel cuore dell'Aspromonte a Gambari, con la presenza di un monaco Shaolin.
0: Vai!
1: Ciao!
0: Teresa, tutto bene? Oh, che bella che è. Lei è espertissima nel greco classico, non solo, professore, vero Terry? Adesso ti saluto, vieni qua che ti voglio salutare, non la vedo da 27.000 anni.
1: Dai,
0: che bello.
1: E ti dicevo, c'è un monaco Shaolin della 34esima generazione che quindi viene a portare una tradizione millenaria delle arti marziali proprio qui nel cuore dell'Aspromonte. È una figata pazzesca.
0: Ma tipo rompe col pensiero il mattone, come quelli del film.
1: Tipo.
0: No, sto scherzando, però.
1: Kung Fu, arti marziali,
0: certo,
1: pratiche olistiche contemporanee, è un'ottima occasione per, tra l'altro, quale posto migliore se non la montagna per ritornare al silenzio, al respiro, alla calma, al fresco.
0: Adesso ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Buona passeggiata.
1: E quindi insomma, tanta
0: che
1: roba.
0: Che bello, visto
1: carino.
0: Quanta gente che c'è. Ricordiamo che siamo in diretta sul Corso Garibaldi, proprio
1: di fronte al Teatro Cileo. Per questa fantasia convention nazionale dei consulenti del lavoro. Grazie. Quindi
0: mi raccomando,
1: si alterneranno tantissimi personaggi
0: e tra un po' ce ne porteranno
1: e ve li raccontiamo.
0: Dai, state con noi, c'è Simona Super
2: 104.

0: love you, baby. Hard to say, baby.
1: Che eccoci bello. Qua in diretta da, di fronte al Teatro Cilea di Reggio Calabria, che ricordando meraviglia. Che questa sera alle 19, Filippo, sì, c'è Enrico Bertolino.
0: Che è, ma tutti, sai, molte volte non associamo bene il volto.
1: Sì, sì, volto al nome, beh, tipico.
0: Sì, tipico, però...
1: Tipico, tipico, ma famosissimo, ma sei, Enrico Bertolino. Ore 19, ingresso gratuito, tra l'altro, proprio all'interno di questa convention nazionale dei consulenti del lavoro.
0: Stiamo aspettando un po' di ospiti. Meno male che sei arrivata, Simona, perché è una domanda che tu che lavori, no? Che sei insegni, che domanda gli vorresti fare? Perché non fate una quindicesima? No, quello non è compito dei consulenti. No?
1: Gli insegnanti, però.
0: Gli insegnanti la tredicesima ok, ma la quattordicesima forse no.
1: No.
0: Forse magari la distribuiscono nel top.
1: Dovremmo chiedere ai nostri consulenti del lavoro.
0: È una curiosità. Bene, siamo su Radio Touring 104. Siete su Radio Touring 104, anche il canale del digitale terrestre, Video Touring 80.
1: Ha piovuto nel primo pomeriggio, ma adesso è spuntato il sole, no, si sta benissimo. C'è anche un bel freschetto, quindi che ottimo bello, pomeriggio per una bella passeggiata nei dintorni.
0: Senti, convention nazionale, pensa che erano più di 500 gli ospiti tra consulenti commercialisti che sono
1: tornati. Sì, ma attualmente, adesso, in questo momento, ci sarà proprio in diretta, c'è un'altra conferenza. Adesso non ricordo qual era il tema, però insomma.
0: Ma la legalità soprattutto, anche perché dovremmo avere tra un po' la moglie dell'ex sindaco, giusto, di Rizziconi, che ci deve raccontare un po' il film, che stamattina hanno proiettato il film, che tu conosci. Tu conoscevi il titolo benissimo.
1: Sì, quello di Tommaso. Volevo trovare un attimo quali sono i temi di oggi pomeriggio.
0: Stai tranquilla.
1: Avevo davanti quelli del mattino. Per esempio, tra i temi di oggi, consulenti del lavoro e istituzioni, il valore del confronto e, credo se non adesso, tra poco, le eccellenze calabresi, il contributo delle imprese alla crescita del territorio, con tantissime personalità, tra cui anche Giuseppe Zimbalatti, direttore dell'Università Mediterranea, presidente del Coru Calabria, Antonino Tramontana, Alberto Casali, Tito Polimeni, insomma ci sono tantissime figure, amministratori delegati di varie aziende, società, quindi...
0: Bello,
1: grandi
0: bello,
1: occasioni di confronto sui temi del lavoro, delle imprese, del territorio.
0: Hanno detto comunque che i dati sono confortanti, cioè sono buoni, sono in crescita, cioè, anche l'occupazione.
1: Forse.
0: Lo hanno detto, quindi noi siamo qui.
1: Fiduciosi.
0: Allora, noi facciamo una cosa, dopo Jugel si prenderà la linea la nostra sede centrale, dovremmo avere anche altri ospiti, ok? Mm-hmm. Quindi state con Touring 104 e salutiamo tutti i nostri super amici stranieri, che sono veramente

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Che bello, che bello. Lo posso, come vuoi che lo saluto? Che non si impressiona, posso dirgli?
1: Quello che vuoi.
0: Ah, dai, dimmi un nome carino, un nome carino.
1: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Ciao Alessio.
0: Non farti tagliare i capelli, Alessio.
1: Sì. Vabbè, ormai per un anno li teniamo così, giuro.
0: Vabbè,
1: ci
0: però
1: piace il capellone, Alessio.
0: Cioè, il silhouette è bellissimo. Cioè, con i capelli corti è più.
1: Sembra più grandicello.
0: Arriva a 2 metri, te lo dico io.
1: Ah, dici, sì. Alessio.
0: Papà, Andrea e Simona, che arriva a 2 metri.
1: Ci guarda da casa, quindi se noi facciamo così, lui ci saluta.
0: Ciao Alessio!
1: Perché ha imparato a salutare Alessio.
0: Ah sì, che bello. Sì, sì. 10 mesi, appena 10 mesi, ma già è un fenomeno, devo dire. Sì, che bello. Allora, abbiamo Super Simona Busta, siamo in diretta da questo posto bellissimo, che è il Corso Garibaldi. La gente è pensa agli stranieri che ci guardano e dicono: ma che è sta roba lì, che vendono? Che possiamo vendere qualsiasi cosa?
1: No, non vendiamo nulla, ma siamo qui a parlare di consulenza. Ciao. Del lavoro, perché proprio qui a Reggio Calabria si sta tenendo questa convention nazionale proprio dei consulenti del lavoro.
0: Noi siamo,
1: siamo proprio
0: persone
1: qui dentro, proprio dietro di noi all'ingresso.
0: Ciao.
1: Del Teatro Cilea. E ricordiamo ancora che alle ore 19 ci sarà lo spettacolo

0: Cazzo, là, scatenatissimo. Ciao, già, grande Viola, ciao. Giusto? La Viola che inizia a Treviglio proprio sta domenica. E noi saremo anche quest'anno video ufficiale, video touring della Viola Pallacanestro.
1: Non manchiamo, touring non manca mai.
0: Cioè, un bel passaggio, ragazzi, potete uscire perché la giornata è uscita. Noi stiamo aspettando tanti super ospiti, ci hanno detto, anche la moglie del
1: Antonio Bertuccio.
0: Sì, sì, sì, sì, che bello comunque, la sì, sì. È molto bello. Andiamo, che facciamo? Ti chiedo.
1: Dimmi.
0: Ah, quello che vuoi. Cioè, io ho delle canzoni carinissime, la possiamo mettere. È molto forte, però è uscita la Ciao, è la nuova degli Uzu, la sentiamo. Grande novità su Touring, vai!

0: lo presti.
1: Aspetta, non ti sento perché... Ah, ecco di qua, ti sento, scusa, l'ho schiacciato.
0: Che meraviglia. Eh beh, cosa meglio di Freddie Mercury?
1: Guardali.
0: Possiamo già tornare a casa,
1: là. Tutti i documentari, tutte quelle che fanno i Freddie Mercury, che ormai sono datatissimi, però io li rivedo con piacere.
0: Adoro, anche io, vero? Anche io, sì.
1: Poi il concerto, poi la storia è molto bella, hanno fatto anche il biopic, ti ricordi, di
0: sì,
1: Freddie Mercury?
0: No,
1: molto...
0: visti tutti.
1: Bello sul serio, e la puntata del Live Aid, sai, famoso, la USA for Africa, sta roba qui, il Live Aid soprattutto. Sì. Loro è un po' caduti, non nel dimenticatoio, però in quel periodo non è. La performance di quattro canzoni loro hanno fatto a Wembley, cioè la gente li ha ripresi alla grande. Sono bravo Freddie Mercury, una voce meravigliosa.
0: Già,
1: lei
0: ci manca.
1: È Simona Ambusta, c'è anche il nostro super. Ciao, grande ragazzi, buona passeggiata. C'è il nostro Antonio Simone che sta guardando la radio, bello.
0: Ah sì, ci sta controllando?
1: Ci sta controllando da lì.
0: Ciao Antonio.
1: Dall'87 del digitale terrestre. Sai che bello, perché quando c'è l'inquadratura fuori e passano i ragazzi.
0: Guarda,
1: abbiamo inquadrati i ragazzi. È bello perché poi si vergognano.
0: Siete quando paparazzati,
1: E quando entri nel... Sai, a Luna Park c'è il coso degli specchi?
0: Sì,
1: ti deformano tante visioni.
0: Cioè, non si vede?
1: Aspetta.
0: No, adesso no.
1: Dai, aspetta, vediamo un attimo. Sì, adesso inquadriamo.
0: Eccolo che bello.
1: Però l'effetto è da sinistra verso destra.
0: Ah, sì?
1: Sì, perché arriva due secondi in ritardo. Quindi quando.
0: Ti vedi arrivare.
1: Si vede arrivare e dici, ma io ero già lì due secondi prima. Che sta succedendo?
0: Che follie.
1: Senti, allora, cioè, radiosamente parte uno.
0: Ritorna. Sì.
1: Ma è più bello farlo dalla radio o dalla TV? Ti chiedo sempre questo.
0: Dalla radio. Me lo insegni tu, no?
1: Amore. Sì, la radio è bella.
0: La radio.
1: La TV è abbastanza complicata, complessa, no?
0: No. Però mi piace sempre pensare che, o meglio, così ho imparato in questi anni di radio, che i tempi televisivi li conosci a fondo e li riesci a gestire se hai una palestra che viene dalla radio.
1: Ma tu la radio l'hai fatta, quindi
0: certo.
1: Hai sviluppato il tuo appuntamento televisivo?
0: Sì, con Radiosamente, la rubrica L'insegna del benessere, dell'ambiente, della
1: ma fare la spesa
0: personale.
1: Ti fermano.
0: Sì, devo dire, guarda,
1: che ti dicono...
0: confesso, però quest'anno, ecco, l'anno della maternità per me, quindi questa pausa che c'è di Radiosamente, effettivamente un po' è mancata.
1: Mancata
0: anche a chi mi ha chiesto, ma Radiosamente...
1: Ma
0: quando torni?
1: Io lo dico sempre, quando facciamo la radio, no? L'80% di cose che diciamo lo diciamo per tempi radiofonici, quindi possono essere inventate le cose. Ma nel tuo caso no. Dai dei consigli tecnici.
0: Vabbè, ci proviamo meglio. È un po' come dicevi prima, no? Il monaco buddista, il monaco Shaolin.
1: Certo.
0: Sono anche, sai, punti di vista nuovi, diversi, che ci aiutano a scoprire un po' cosa accade nel mondo. Nuovi punti di vista.
1: Mancano 6 minuti alle 18. Siamo in diretta sempre sul Corso Garibaldi con Simone Ambusto. È uscita la nuova di Cremonini, la sentiamo?
0: Mi piace un sacco.
1: Vai, un po' sound particolare, registrato anche negli studi a Londra. Sentiamo. Bello.

0: Ecco, vedi, ti perdi queste canzoni. Adesso no. Che il pupo è un po' più grande, ci avete chi può tenerlo per una sera?
1: Noi ci colleghiamo a Turing ce ne vediamo una.
0: No. Io l'ho presa larga.
1: Siamo per un po' in stand by.
0: Friday Licious, cioè, devi venire, ma visto la sta canzone
1: di Grillo. Ci portiamo anche Alessio. Appena
0: sì, dai, che iniziamo alle 10:30.
1: Inizia,
0: sì. Dai, gli metti la
1: a gradire un po' di musica. Sì, ce lo
0: senti.
1: Portiamo.
0: Comunque, la tua presenza qua in radio, ringrazio tutti i nostri aficionados, anche gli addetti ai lavori. Mi ha detto, ma perché non fa la trasmissione con me?
1: Chi? No,
0: Antonio Simone, ho detto, ma
1: ah, ciao Antonio, ti voglio bene. Mannaggia, la mattina è difficile, Antonio.
0: No, perché adesso c'è Rita la mattina da solo, quindi Antonio c'è una collocazione che stiamo strutturando. Però mi
1: sto perdendo il palinsesto di Turin, mi dovete aggiornare.
0: Ah, è cambiato nulla, non abbiamo licenziato nessuno.
1: Meno male.
0: No, stupendo, vicepresidente, lei un... E lei è un grande, lo sa, è grande Remo, ciao. Ah, stupendo.
1: Quanti affezionati a Turing,
0: Hai visto
1: quando siamo qui in strada, è sempre bello.
0: Poi facevamo questa analisi, ciao, grazie. Facciamo questa analisi con Benvenuto stamattina. Finalmente c'è una posizione del camion, il walking radio perfetta.
1: Sì,
0: certamente ci mette in zona impervia.
1: Verissimo. Siamo invece in primo piano, davanti all'ingresso, addirittura copriamo la scalinata del Teatro Cilea.
0: Sì, sembra
1: quasi che stiamo esagerando adesso. dal metterci di lato al.
0: Peppe, mi raccomando. Sai che ti volevo chiedere? 19, noi siamo qui perché c'è la convention nazionale dei consulenti del lavoro che si sta per svolgere.
1: Verso la professione del futuro, vabbè, una serie di conferenze appunto sul ruolo, le competenze, la visione.
0: Bello, e stanno per concludersi i lavori di questi due giorni. Più di 500 persone da tutta Italia.
1: Sei andato a sbirciare qualcosina? No, hai origliato qualche tema?
0: No, stamattina sono andato perché non ci avevamo la luce.
1: E dici come i consulenti del lavoro?
0: Poi a un certo punto ho visto due energumeni, ci portavano anche le case del walking radio.
1: Dai,
0: ho detto,
1: certo,
0: oh grazie
1: certo.
0: Ragazzi, non volevo tutto.
1: Qui è tutto super efficiente, funziona alla grande. Una bellissima
0: occasione
1: di rilancio del territorio.
0: Dobbiamo ricordare che alle 19 c'è questo evento molto bello.
1: Sì, è lo spettacolo qui al Teatro Cilea, tra l'altro ingresso gratuito con
0: Enrico Bertolino.
1: Ma sai che ho resettato? Devi sapere che la gravidanza ti fa.
0: No, perché tu.
1: Ti fa perdere un po' di materia grigia.
0: Tu sei sintonizzata nella signora.
1: Sì,
0: hai visto?
1: Enrico Bertolino. Volevo controllare.
0: Ah, ok.
1: il volto per ricordarmi che fosse lui.
0: Allora, diamo la linea allo studio principale, poi torniamo con Simone Ambusto. È qua.
1: Sono ancora qui.
0: Yes.

0: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Lenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1
0: prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Finalmente ci hanno. No, finalmente sono arrivato alla linea, ma ci sono dei momenti che. Oh, c'è la pubblicità.
1: Vabbè, bisogna tornare alla regia della radio. Insomma, quanta gente che c'è dietro la regia.
0: Come siamo usciti? Bene, cioè.
1: Non lo so, devo controllare.
0: Ciao! Senti, controllo. Dammi, perché tutti si divertono, no? Ma poi incontriamo un sacco di persone.
1: Base.
0: Sì, no. La base tribal. Sai che adesso. A proposito di musica tribal, cioè, hello! Posso. Semi staff numero uno! Fantastico! Sai che ti volevo dire? Perché stasera sono riuscito, dopo un anno, gli stavo dietro, alle 22. Parte Mix by Mix, il consueto appuntamento. Ciao! Consueto appuntamento con Mix by Mix, la musica mixata.
1: Ah, sì, certo.
0: C'è già Francisco, poi c'è già anche Tony R. Però sono riuscito stasera alle 10, solo il venerdì, c'è il nostro Filippo Adu.
1: Quello che ha utilizzato
0: i dischi della valigetta parola per un periodo.
1: No,
0: sì, sono riuscito a beccarlo.
1: Meraviglioso. Solo il venerdì?
0: Venerdì dalle 10 alle 11, un'ora di musica mixata. Quindi sono
1: bellissimo,
0: felicissimo.
1: Bellissimo.
0: Non sai quante cene gli ho dovuto offrire. No, sto scherzando. È bello perché lui quando veniva a fare le feste, quando facevo le feste. C'erano sempre dei piccoli problemi, come un po' la radio, no? Problemi di carattere tecnico. E lui stava ballando, parlando con i suoi amici. Attenzione, Filippo Adu in cabina. Lui veniva e diceva: grande Phil, che succede? No, guarda, sto sistema.
1: E risolveva il problema.
0: Il problema era nella mia testa,
1: ah,
0: non
1: vabbè.
0: C'era problema.
1: Ma questo, cioè, normalità.
0: Io sento, parlo al microfono e sento che la voce va tipo effetto eco.
1: Ordinaria amministrazione.
0: No, non è vero. Che bello, Simone Busso, quindi abbiamo capito che farai radiosamente quanto prima.
1: Sì, radiosamente tornerà ad ottobre, bello. Sicuramente, vediamo. Devo parlare col direttore,
0: certo,
1: con l'editore,
0: certo,
1: dobbiamo...
0: Infatti.
1: Concordare in che modalità si ritorna, però insomma
0: martedì,
1: la rubrica l'insegna del benessere, della
0: giovedì.
1: Salute, dell'ambiente, giovedì dalle 19 alle 20, ogni giovedì dalle 19.
0: Bella cosa, perché dai dei consigli per chi si avvicina al weekend. Dici,
1: ma
0: non
1: ascoltiamo sempre esperti del settore, figure qualificate, ci confrontiamo, chiediamo curiosità e talvolta anche con il mondo dell'innovazione, dell'università o ancora con figure, sai, riferimento della crescita personale. Abbiamo avuto il piacere di ospitare anche, di intervistare anche Roberto Re, giusto per fare esempio,
0: vabbè, sì,
1: della
0: abbiamo...
1: figura di riferimento del settore.
0: Motivazionale, com'è il termine esatto?
1: Crescita personale in generale, vabbè, della figura sua, coach, sì. Mental coach.
0: Mental coach, sì. Che è molto importante, lo usano mai
1: in questo caso, ecco, proprio visto che parliamo di consulenza del lavoro, da un profilo, sotto un profilo aziendale.
0: Okay,
1: perché
0: sì,
1: anche lì ovviamente... Bisogna sapersi porre con i progetti dell'azienda, in azienda, con i colleghi, anche lì bisogna...
0: Parlavo del lavoro prima.
1: Sì, appunto, quindi sto cercando di entrare nel tema.
0: Ciao.
1: Adattando radiosamente anche ai temi del lavoro. Vedi, radiosamente si può adattare a tutto.
0: Perché i consulenti di lavoro che sono venuti qua in questi giorni ad essere intervistati ci raccontavano proprio che parte un po' dal capo, no? C'è un bel ambiente, una situazione lavorativa, produci meglio, cioè sviluppi meglio delle idee.
1: Esatto.
0: Io ho detto che volevo la piscina da noi in radio, così io mi butto in piscina prima di andare in radio.
1: Ci sono quelle aziende che hanno la palestra, o comunque, sai, ci sono anche le figure che lavorano sull'aspetto psicologico di chi lavora, ovviamente, ma anche... dell'aspetto comunicativo, perché ovviamente magari un progetto può funzionare se viene presentato bene, quindi se lo comunichi bene, quindi
0: certo.
1: Se hai lavorato anche sulle tue skills, si dice oggi,
0: skills, bellissimo,
1: di comunicazione, di anche di relazione, perché anche sapersi relazionare fa la differenza.
0: Quindi ma sempre tutte... il capo, diciamo, oppure anche le persone che
1: sia tra colleghi, sia tra il capo e le varie figure di riferimento di un settore.
0: Parla vicino del microfono.
1: Ero proprio entrata nel mondo.
0: No, è bello perché hai una bella voce, Simone.
1: Grazie, Phil, lo sai che...
0: Senti, che bella atmosfera, bella atmosfera. Allora,
1: e qui, insomma, c'è sempre tanto da lavorare, secondo me. Vedi, come la crescita personale, il lavoro su di sé serve anche poi nell'ambito lavorativo, nell'ambito aziendale, serve in tutto.
0: Ma tu comunque fai ancora quegli esperimenti, no, esperimenti, non so, yoga,
1: certo,
0: la postura?
1: Certo, hai visto il mio saluto all'estate di quest'anno? Non è mancato, te lo sei perso?
0: No, io sono un quando lo vedi, che hai fatto di strano?
1: Quello è una posizione, la vuoi sapere in sanscrito, giusto per mettere un po' di sale a questa conversazione? C'è la posizione dell'albero.
0: La
1: posizione dell'albero, una posizione yoga che in sanscrito si dice Vrkasana.
0: Okay.
1: Ed è una posizione di equilibrio. Bravo, vedi. Se devi fare il test del palloncino in questo momento funziona. Vedi un po' questa posizione dell'albero. È una posizione di equilibrio. E talvolta, sai, siamo talmente presi, la nostra mente è talmente intasata di pensieri che fermarci ad ascoltarci, quindi fermarti all'ascolto di te e all'equilibrio, ti disattiva alcuni piloti, un po' il pilota automatico che abbiamo in testa.
0: Ma 20 secondi prima cosa succede? Cioè, che devi fare?
1: È che devi centrarti. Spegnere un po' la mente, ecco, il chiacchiericcio mentale.
0: Lo faccio,
1: e ascoltare
0: ma
1: e invece è proprio quando noi ascoltiamo noi stessi che si svela la magia.
0: Vabbè, ragazzi.

0: indubbiamente la canzone dell'estate questa.
1: Questa fa ballare, ragazzi, questa fa ballare.
0: Reggaeton totale, ciao. Guarda, la bambina c'ha le cuffie.
1: Fa ballare, vero?
0: Ma c'ha le cuffie la bambina.
1: È scappata, è scappata.
0: Scappata alle cuffie, incredibile, vero? Siamo in diretta, Simon.
1: Sappiamo se ci stava ascoltando anche lei. Simone. Si balla qui. In diretta dal Walking Radio di fronte al Teatro Cilea.
0: Perché c'è questo evento bellissimo che sta per concludersi, la Convention Nazionale Consulenti del Lavoro.
1: Ecco, oh yeah, col ventaglietto. È Filippo, bello, Lopresti, sì, yeah, ci ricorda, cioè, quale
0: sai è la che è successo ieri? Yeah, no, due cose sono successe all'interno del Walking Radio, te la racconto.
1: Vai.
0: Anche i nostri
1: sono
0: amici
1: curiosa,
0: che stanno seguendo il televisore o la radio.
1: Sì, dalla nostra canale, allora, 87 del digitale terrestre.
0: Arrivo in radio qua perché dobbiamo iniziare alle 4. Ciao Super Frank!
1: Hola!
0: Direttamente al consolato di Luca, giusto? Bielorussia, scusa.
1: Bielorussia.
0: Perdonami, Frank. Via Bruno Buossi, dove era la prima sede di Radio Turing. È vero.
1: Gli manca la ripresa.
0: Ah, lo possiamo riprendere?
1: Ora possiamo riprendere. Vede,
0: grazie, Gusto. Volevo raccontarti che niente, arrivo qui alle 3 del pomeriggio, puoi capire che caldo faceva. Allora accendo il condizionatore. Ciao mia cugina Conti, che ti voglio bene.
1: Ciao.
0: Ciao Ana. Allora vado là e accendo il condizionatore d'aria, schiacciando un po' di tasti magici, no? Poi intorno dopo 3 ore si sono resi conto che avevo messo l'aria calda.
1: Ah, oddio, caldo, oddio, caldo. Oddio.
0: Poi cerco di andare là nell'altro condizionatore e cerco a schiacciare tutti i tasti, non succedeva niente. Stamattina arrivo un attimo per un piccolo sopralluogo.
1: Click?
0: No, che click? C'era la spina.
1: Ah,
0: la
1: vabbè.
0: Spina
1: tonta.
0: E so chi è stato.
1: Chi è stato?
0: Sì. Ah, perché hanno fatto la super regia scirubetta. Hanno tolto la spina, giustamente, e non l'hanno ricollegata. La cosa è che solo noi.
1: Però
0: umani,
1: qui si sta benissimo.
0: Sta bene, sì.
1: Anche fuori
0: Bertolino c'ha le 19, ragazzi, siete tutti invitati.
1: Ore 19, spettacolo gratuito al Teatro Cilea in occasione del Convention Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
0: Vorrei capire che siete quel
1: noi lo ricordiamo anche le persone che passano qui che magari non lo sanno. Ore 19, Teatro Cilea, c'è lo spettacolo di Enrico Bertolino,
0: completamente gratuito, offerto dai consulenti del lavoro perché c'è questa Convention Nazionale.
1: Sì. Ottima occasione.
0: Sono le 6:30,
1: qui staranno chiacchierando di lavoro, crescita, imprese, rilancio del territorio, e noi non sappiamo cosa stanno dicendo dentro.
0: Prima abbiamo
1: avuto. Aspettiamo che passi qualcuno a raccontarci cosa sta accadendo.
0: Sì, prima abbiamo avuto ospite. Ciao Super Taxi! Piero, grande. Abbiamo avuto come ospite quello che ha dato una comunicazione affinché l'IRPEF diventasse una cosa più buona per i lavoratori, te l'ho spiegata così in maniera, ce l'ha spiegato un po', sono stato io quello che ha dato questa indicazione, sì, interessante, e tra l'altro è di Catanzaro, il suo commercialista, che è venuto prima
1: sì,
0: ospite.
1: Sì, perché poi noi a busta paga...
0: lui è...
1: allora,
0: ci ha agevolato.

0: scusa, ti ricordi quando dicevo scusa è la radio?
1: Scusa è la radio, te lo dico io ogni tanto quando passo. Scusa è la radio.
0: Scusa è la radio, che bello. Radio Tuning 104, ragazzi. Aspetta, aspetta che io...
1: Ah, mi mancava. Sai, scusa, è la radio?
0: Sono un po' impedito.
1: Però lo ricordiamo intanto che siamo, certo, in diretta di fronte al Teatro Cilea in occasione della convention nazionale dei consulenti del lavoro. E che, bello, lo ricordo ancora, chi ci sta ascoltando da un po' gli sarà entrato in loop. Ore 19, ingresso gratuito. Sarà lo spettacolo di Bertolino. Di Bertolino,
0: completamente, esatto, gratuito qua al Teatro Cilea. È un, sì, comico, sì, veramente bravo.
1: Sì, e nel frattempo qui si discute di lavoro, imprese, territorio, legalità.
0: Io, tu parlavi prima di una cosa molto bella, proprio del campo conico, come è finita la storia?
1: Ai, questo tasto dolente.
0: Ah, ragazzi, muovetevi, siamo davanti alla consiglio comunale.
1: Sì,
0: muovetevi,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, sì, è una battaglia che anche tu, secondo me, dovrebbe prendere a cuore, nel senso che dobbiamo continuamente sensibilizzare l'amministrazione, che comunque sta cercando adesso,
0: sì, sì,
1: nuovi finanziamenti per sostenere i lavori del campo conico.
0: Te l'ho chiesto perché passo sempre da là, tu poi vai a scuola lì.
1: Al momento, ahi noi, i lavori sono sospesi addirittura.
0: Per mancanza dei fondi?
1: Sì, purtroppo sì, sì.
0: Va bene, ragazzi, dai.
1: Sono bloccati e sai, la cosa più triste è pensare che l'atletica leggera in questo momento qui a Reggio Calabria non ha un campo di atletica, per cui i ragazzi delle varie società si stanno allenando, sai, al porto, su strada,
0: certo, però non è la stessa cosa allenarsi anche
1: il
0: terreno,
1: ha bisogno della pedana dei salti, chi lancia ha bisogno della pedana dei lanci. L'atletica non si può improvvisare in strada, per ora ci si sta adattando soprattutto con i ragazzini alla,
0: certo,
1: corsa su strada, però non
0: se
1: basta.
0: Se fanno,
1: ovviamente,
0: questo è bello.
1: E non dimentichiamo, il campo CONI ha chiuso già dal maggio dell'anno scorso, maggio 2025, quindi, okay, già è passato tanto tempo.
0: Ah,
1: è
0: un
1: questi
0: appello,
1: ragazzi,
0: diciamo,
1: non hanno un campo dove allenarsi e insomma le società purtroppo si stanno adattando in condizioni di certo non favorevoli, con tanti sacrifici anche da parte degli allenatori, delle famiglie.
0: Lo sai che io ho fatto i campionati degli scout di atletica?
1: Ah,
0: avevo vinto un po' di medaglie.
1: Dai, in
0: e
1: che
0: ho
1: cosa?
0: Cioè, vabbè, 100 metri, ero forte.
1: Dai, sì, un talento inespresso, questo lo presti,
0: ero
1: mannaggia.
0: Mi ricordo, ho fatto salto in lungo,
1: sì,
0: poi 100
1: ostacoli?
0: Metri. No, ostacoli, no? Mi prendevo i crampi sempre, no, mi stiravo sempre. 400 metri ho vinto.
1: Dai.
0: E ho vinto anche, non so come ho fatto, perché forse scavalcavo per prendere il pallone quando finiva nel giardino, il salto in alto.
1: Ah.
0: Non so, ma Bob, come si chiama? Bob Newcomb, quello là che faceva il salto. C'era una disciplina negli anni 60. C'era
1: il Fosbury.
0: Fosbury, eccola. Sì. Ma il Fosbury è al di indietro.
1: Esatto.
0: Tamberi fa,
1: sì,
0: Fosbury,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, Fosbury. Sì.
0: Invece l'altro faceva così, io scavalcavo
1: a forbice, e ora non ricordo che nome ha.
0: Sì. Allora, aspetta, abbiamo arrivato il perché stiamo facendo questo discorso?
1: Siamo finiti sul tema dell'atletica leggera.
0: La devi inquadrare, vai.
1: Sì, però no, diciamolo, perché domani alle ore 17 tutti all'arena, perché c'è il salto con l'asta in piazza.
0: Vai.
1: È vero, sì, che l'atletica qui a queste latitudini non sta vivendo un momento fortunato, purtroppo, con la situazione del campo CONI. Campo CONI è chiuso, tante famiglie, società stanno facendo tanti sacrifici per allenarsi qui a Reggio Calabria, però domani è un evento spettacolare, quindi se non avete impegni, domani dalle ore 17 all'Arena dello Stretto ci sarà la pedana del salto con l'asta.
0: Brava.
1: È una competizione, quindi una esibizione e competizione allo stesso tempo, perché il salto con l'asta è proprio uno sport spettacolare. Asta in piazza, domani ore 17, Arena dello Stretto.
0: Ci sono atleti, dicevi, che arrivano a tutti i posti?
1: Sì, certo, atleti di rilievo nazionale, ovviamente tutto è patrocinato da Città Metropolitana con il contributo della Regione Calabria,
0: bello,
1: poi delle federazioni, della FIDAL, del CONI, quindi sarà bellissimo,
0: posso
1: sarà bellissimo
0: chiudere?
1: Vedere tanti atleti in pedana dall'Arena dello Stretto, quindi con una cornice meravigliosa.
0: Ragazzi, l'ho dovuta registrare. Posso chiudere?
1: Ore 17,
0: Arena dello Stretto. Chi devi salutare?
1: Ciao a tutti quelli che verranno.
0: Ok, allora io dovevo fare questa cosa bellissima.
1: Grande film. Però ore 17, Arena dello Stretto domani è un'ottima occasione, spettacolare.
0: Bello, bello. Siamo ancora fino alle 19 con voi su Touring.

0: Questa canzone quando parte parte, ragazzi. C'è una versione molto bella di Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart, fatta dagli Entrance, che è un gruppo che riprendeva le canzoni anni 70 e li facevano in chiave un po' moderna. Ci aggiunge la mia vicina, non faccio più feste, promesso, fino a Natale, no? No, non le faccio, le devo fare?
1: No, certo.
0: Ciao a tutti. Ciao Super Channel, baby. La mia vicina di casa me li devo tenere buone.
1: Ma soprattutto non le dispiace che ci siano le feste, quindi mi piace, simpaticissimo.
0: Mi dicono la scaletta che fanno. mi mandano messaggi. Però mi sembra male, perché non che non li invito assolutamente, li invito, però hanno altri problemi. Non possono venire. Non è vero, sto inventando.
1: No, sei tu che.
0: Siamo già tanti.
1: C'hai già troppi ospiti, secondo me.
0: Tony R.
2: Ciao ragazzi.
1: Ecco, ciao Tony.
0: Tony, che bello, dove sei? Ecco di qua, Tony.
2: Eccomi.
0: Stasera parte Mix by Mix come sempre alle 22. Buona passeggiata, abbronzatissimo ancora. Madonna, ragazzi. stavo dicendo Mix by Mix, però
2: parte alle 22
0: con il nostro super Philip Sadu.
2: Sì.
1: Yeah.
2: Stasera c'è il grande Philip stasera alle 22.
0: Bello,
2: poi prosegue.
0: Sì, poi prosegue 10-11, poi ci sei tu alle 11.
2: Sì, alle 23, sì.
0: E poi alle 20, a mezzanotte c'è il nostro buon Francisco.
2: Esatto.

0: sono giovanissime.
1: Sì, arrivano.
2: Grandi.
0: Ciao ragazze.
2: No, vieni,
0: facciamo ah, lo sai, vuoi aprire? Lo facciamo vedere.
2: No, già Filippo è già felice come un bambino perché sta per...
0: No,
2: sì,
0: dai.
2: Ciao, spettacolo.
0: Siamo in diretta anche in TV, Canale 87. Abbiamo il piacere di avere con noi. Ciao.
3: Antonia.
2: Bruna. Ciao, Bruna. Grandi.
0: Ah, stupendo.
2: E quindi ascoltate i dischi in vinile.
0: Che vedi
2: queste tradizioni.
0: No, so. Ragazzi, io sto svenendo. Cioè,
2: e lui
0: le casse.
2: È un collezionista verso da urlo.
0: Come mai sa papà, mamma, chi è che ve la avvicinate il microfono?
2: Passione purissima.
3: Avvicinate. Sì, da sola, perché comunque mi è sempre piaciuta l'arte, diciamo, del vinile.
0: Che brava che sei. Sei giovanissima. Bello.
3: 24 anni
0: e il vinile, una cosa che
2: il
0: scompassa.
2: Vinile non stanca mai.
0: No,
2: dai, è veramente poesia.
0: Ma, allora, un disco ciascuno che avete acquistato per poter metterlo sul giradischi, qual è stato? Diccelo.
3: Del campo di De André.
2: Dai, no, non ci credo,
0: Invece tu? Avvicinati.
3: Ne ho uno di Cocciante.
0: Cocciante?
3: Però di quelli più piccolini, da
0: i 45 giri,
3: 45 giri,
0: okay,
3: sì.
0: Okay. Con, e ce l'ha il coso, il tondino di 45, sai che
3: sì,
0: penso
3: dovrebbe essere
0: sì.
3: Che infatti. C'è un'impostazione.
0: Bello. Che bello.
2: Bello.
0: Oh ragazzi, io
2: dai,
0: l'abbiamo rubato
2: fantastiche.
0: Perché...
2: Però questa è gioia, è poesia per noi qui in radio.
0: Ascoltate Radio Touring, Video Touring, ci siamo sempre in territorio.
2: Grazie. Ciao.
0: In bocca al lupo. Avranno bellezza. 50 casse, 50 watt quelle casse.
2: Dai.
0: Al terzo piano li sentono. Sono tranquilli.
2: Bellissimo.
0: Simon, dove siamo arrivati? Non lo so. Vuoi...
2: Dai, sono le 18:47.
0: Dai, ti faccio sentire una canzone di novità, Ash, molto bella, Stop the Wedding.
2: Vai.
0: Particolare ma bella.

0: Ci stanno inquadrando. È bello perché c'è la doppia, la camera che arriva a 3 secondi in ritardo perché prende il segnale da TV, giusto?
1: Sì, sì.
0: Quindi uno che passa, te l'ho detto prima.
1: In televisione è già passato, ma per loro ancora non è passato. Quindi
0: ritorno al futuro, come la storia?
2: Sì.
1: Siamo pazzi.
0: Dr. Brown, grazie.
1: Siamo impazziti questa sera.
0: Video tour in canale 87 in tutta la Calabria sul digitale terrestre, poi anche Messina provincia, ma ovviamente tour in 104.8 in streaming, oltre l'FM da 50 anni. Che esiste sui 104 e 400 più tutte le altre frequenze.
1: E poi, ma quanto è bello questo Walking Radio, questa nuova versione moderna. Sì, però il Walking Radio vintage non si tocca, vero?
0: Quella si è arrivata a Piazza Duomo, quella, ricordi?
1: Ma poi è la figura iconica per me di Radio Touring, del Walking Radio storico.
0: Sì, abbiamo fatto questo passaggio meraviglioso alla tecnologia.
1: Sì, alle vetrate fashion.
0: Nulla toglie al Giant Track di Mil Media che ci accompagna, certo, tante volte.
1: Forse anche un po' ispirati al Giant Track, dai.
0: Sì, questa struttura sì, è molto ispirata al Giant Track, bello. Siamo in diretta a Radio Touring, tutto bene, com'è la situazione? Ma ci siamo affacciati per vedere al Teatro Cilea, ma non è finito il convegno?
1: Sarebbero passati da qui.
0: Ci salutavano.
1: Certo. Sì. Noi aspettiamo ancora per salutarli.
0: 8 minuti. Ma sei andata. Ma non sei nello scolaretto?
1: Sì,
2: sì, sembra che sono uscito da scuola, vero?
0: Ho fatto
2: il pomeriggio.
0: Che bello, che possiamo dire?
1: Quindi ore 19?
0: Enrico Bertolino.
1: Qui al Teatro Cilea. Sì. Mentre su Radio Touring? Alle 19 che c'è?
0: Oggi è venerdì, no, Voices l'abbiamo ripetuto stamattina con un minuto.
1: Mix by mix.
0: No, alle 10, alle 22.
1: Ah, alle 22, ok. Ah, perché facciamo in tempo a finire lo spettacolo di Bertolino e risintonizzarci su Radio Touring. Ora sì, mi torna molto meglio alle 22, allora. Ottima scelta.
0: E lunedì, un altro programma che era in vacanza, pausa estiva, ritorna Voices con Adele Briganti, c'è tante novità.
1: Da quando?
0: Da questo lunedì.
1: Allora è tempo che anche radiosamente torni.
0: Anche
1: radiosamente molto presto su queste frequenze.
0: Puoi scegliere il martedì o il giovedì?
1: Ma radiosamente è storicamente ogni giovedì dalle 19 alle 20.
0: Quando chiami per giocare, a tennis, che ore sono libere?
1: Ma radiosamente ogni giovedì dalle 19 alle 20 è la storia ormai.
0: Però io volevo
1: mantenere la fascia oraria.
0: Certo, volevo saluti un po' istituzionali ai nostri supereroi.
1: I nostri supereroi.
0: Adesso entro dentro e li chiamo.
1: Andiamo a cercarli.
0: Intanto i nostri amici sul Corso Garibaldi ascolteranno una delle canzoni più belle da non so da quanti mila anni a sta parte, almeno 40 anni, vai.
3: Questa è Touring 104.

0: I love you, babe.
1: No, è bello perché tipo jukebox, Peppe è andato in pensione se non sbaglio, ma detto sta canzone mi ha fatto tornare indietro ai 40 anni.
2: Beh, Bagels, sì, ma perché la tua selezione musicale è,
1: no, va bene, è della radio,
2: è poi no, vabbè. Eh beh, però ci sei tu.
1: Ah beh, sì, ma la conosco.
2: Ma nel frattempo noi vogliamo anche salutare le ragazze della Sardegna. Vogliamo fare un in bocca al lupo
1: da
2: anche
1: Cagliari
2: alle pattinatrici. Sì, perché qui a Reggio Calabria, al Parco Caserta, si sta partecipando al trofeo Pino Labbate di pattinaggio artistico. Quindi noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze di Cagliari della Sardegna. Grandi.
1: Grande ragazzi. Chi è che gareggia? Non c'è tra di voi, no? Si sta allenando.
2: Vabbè, staranno gareggiando. Stanno gareggiando. Sì, ragazzi, sì, sì, quindi in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo.
1: Villa Simius, sono andato. Villa Simius.
2: Simius,
1: vicino Cagliari.
2: Vicino Cagliari.
1: No, mi cercavano di portarmi tantissime volte.
2: La Sardegna è meraviglio.
1: È bellissimo, bellissimo.
2: Il mare della Sardegna lo riconosceresti tra.
1: Sì.
2: È quello, il colore della Sardegna è unico, meraviglioso.
1: Vi state trovando bene a Reggio Calabria, ragazzi? Bello, oggi
2: bello. Dai, anche il nostro mare, certo.
1: Possiamo segnalare, lo diciamo.
2: Ci possiamo lamentare.
1: Siamo in chiusura, è completamente gratuito alle 19. C'è Enrico Bertolino, il comico famosissimo.
2: Ore 19, ingresso gratuito. Qui al Teatro Cilea.
1: Offerto dai consulenti del lavoro perché hanno finito.
2: Sì, ma siamo in chiusura della convention. Penso che alle 19 ci sarà la chiusura dei lavori.
1: Grazie comunque ragazze, grazie a tutti. In bocca al lupo per il trofeo di pattinaggio artistico. Ma oggi greggiano.
2: Sì, guarda, io proprio ieri ho avuto modo di incontrare Tino Scopelliti, presidente
1: del CONI Calabria.
2: Esatto, sì. Che parlava proprio del trofeo Pino Labbate tra le tante attività del CONI.
1: E insomma, domani ricordiamo?
2: Promozione sportiva. E domani asta in piazza, Arena dello Stretto, dalle ore 17 ci sarà il salto con l'asta, quindi domani mattina probabilmente monteranno proprio la pedana lì all'arena. Bellissimo. In quella cornice unica dello Stretto.
1: Quanto è il...
2: E verranno anche tantissimi atleti di livello nazionale.
1: Posso alzare la mano?
2: Vai.
1: Bubka, giusto?
2: Sergei Bubka, sì.
1: Era campionissimo.
2: Sì, ma adesso è tempo di...
1: Come si chiama?
2: Duplantis. Duplantino.
1: Sei metri, quant'è?
2: Siamo oltre i 6 metri e 20 e qualcosa, ora non me lo ricordo.
1: Vabbè,
2: più.
1: Comunque,
2: il centimetro non me lo ricordo, però i centimetri nell'asta fanno la differenza.
1: Senti, siamo in chiusura. Io in bocca al lupo a tutti, buon divertimento, grazie perché siete stati con noi tutti quanti.
2: Grande, è stato bellissimo.
1: Grazie Simon. La rivedrete in radio, in TV.
2: Sì, torna radiosamente ogni giovedì dalle 19 alle 20.
1: Da fini.
2: Vai.
1: No, io me ne vado.
2: Andiamo.
1: Ciao,
2: grazie
1: Tony.
2: Per essere stati con noi.
1: Grazie. Seguite Touring, number one radio. This is.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e dalla Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il diritto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla Presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il Pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne, l'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra, con Filiberto Zaratti, considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine uno sport, il tennis. Yannick Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi ha espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
7: To Be One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di un'operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e della Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie. Il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla Presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il Pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine lo sport, il tennis. Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi ha espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di un'operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e della Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblee e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla Presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il Pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine lo sport, il tennis. Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi ha espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
5: oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti-idea.it

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
2: Mix by Mix. Su Radio Touring 105.2.

0: Ah, Dani, lana sigaretta. Ecco fa nascio senza sigarette.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dal

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: forma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.
2: Touring 104.
3: 104.
4: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.